0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: La macchina del tempo ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

lenzuola, per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza,

sei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di cent'anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, a

0: La macchina del tempo ci porta alla classica frase: a letto dopo carosello.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
4: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
5: Ecco un disco del 1990.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1990.

0: Chi è ancora a casa e chi è già in macchina? Inarrestabile!
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi...
0: Ci fa cominciare la giornata con buon umore.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.

e marmellata. La radio sintonizzata su RTR 99, ti ricordi? Schiacciamo una lettera e un numero. E il nostro jukebox suonerà una grande canzone.

0: accendiamo spesso il nostro jukebox, quello
1: di RTR 99, ti ricordi?
0: Ci abbiamo preso gusto. Ora ci serve per cominciare bene il nuovo giorno.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una fifa.
3: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Zanza! Pupu! Fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
9: Ecco un disco del 1982.

0: Avete ascoltato? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra dopo la Sassonia. L'AfD avanza in Pomeriana superando il 38%. Crolla la CDU. A Berlino trionfa la sinistra radicale della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà alla guida del governo. Tetto per gli alunni stranieri in classe, divieto di burka. La premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola, preoccupati i presidi che considerano inapplicabili le nuove norme. A Milano si è chiusa a Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle, dove Conte ha blindato la linea del movimento contro il riarmo. Intanto la segretaria Dem Schlein ha attaccato il governo su sanità e manovra bocciando il tetto agli alunni stranieri. E al raduno della Lega di Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Dramma nel Cuneese, un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un malvivente di origini albanesi è rimasto ucciso e i complici in fuga. Il 35enne, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Prima della sosta della nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alle vittorie di Juventus e Milan. Allo stadio i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri, reduci dal flop europeo ed ora a meno 2 dalle capolista Inter, Lazio e Roma. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
11: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo lunedì 21 settembre 2026. In questo momento sono le 6:59 minuti primi e 59 secondi, anzi siamo arrivati alle 7 in punto, puntualissimi con le nostre solite 3 ore, la nostra controinformazione sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Oggi 21 settembre, ora non mi vorrei sbagliare, magari faccio anche un po' di confusione con questo fatto che non esistono più le mezze stagioni, alla fine non esistono neanche più le stagioni intere. Ma oggi non dovrebbe entrare l'autunno? Cioè il 21 settembre non è la data stabilita per l'arrivo dell'autunno, cioè quindi ci siamo lasciati alle spalle questa estate del 2026 e quindi ci sono le castagne, ci sono le foglie che cadono, le foglie che a Roma chiaramente non vengono raccolte, i tombini, le caditoie che si intasano, le strade di Roma molte strade di Roma che sono diventate con la pioggia della scorsa settimana una vera e propria piscina a cielo aperto. Io erano anni, ma forse decenni, che non vedevo Ponte Milvio, la zona di Ponte Milvio ridotta in quella condizione. Vabbè, ma non solamente Ponte Milvio, perché poi tante altre zone di Roma si sono allagate. Chissà il motivo di questa situazione, forse potrebbe anche essere questa una visione, possiamo definirla moderna, quindi per permettere al maggior numero possibile di romani che non hanno la possibilità di portare i propri figli a seguire dei corsi di nuoto in piscina, cioè tu non porti tuo figlio in piscina, io porto la piscina sotto casa tua. Vuol dire, non è che adesso debba per forza di cose puntare l'indice sull'operato o sul non operato del sindaco Roberto Gualtieri, però voglio dire, se si allaga gran parte di Roma, io certo non posso andare a prendermela col pizzicagnolo sotto casa. Cioè, qualcuno che ha la responsabilità di questo dovrà dare delle risposte, e attendiamole, anche perché, insomma, a meno che non vogliamo dare la colpa al cambiamento climatico, ma vabbè. Signori, 3 ore insieme, la controinformazione di RTR 99. Ti ricordi il numero per inviare i vostri messaggi? Io ricordo sempre in apertura di trasmissione il 338 99 00 990, ripeto ancora 338 99 00 990. Io a volte corro anche il rischio di diventare un po' noioso, perché torno su certi argomenti, perché reputo certi argomenti di fondamentale importanza per la nostra sicurezza, quindi per evitare di incappare in situazioni spiacevoli o comunque in truffe che possono poi avere dei risvolti poco piacevoli, anche molto molto dannosi. E nonostante lo abbia già fatto, io torno a parlarvi di intelligenza artificiale. E quando parliamo di intelligenza artificiale non dobbiamo limitarci all'uso che si può fare di questo sistema, di queste varie piattaforme, con l'utilizzo del piano gratuito. Ci sono dei piani a pagamento che salgono di prezzo a mano che vengono offerti servizi sempre più completi, servizi sempre più veloci, e ci sono varie piattaforme di intelligenza artificiale che sono studiate appositamente per determinati settori e per determinati impieghi. Ora, tutto può essere utilizzato per fini positivi, ma nello stesso momento tutto può essere utilizzato anche per fini negativi. L'esempio che io faccio, che può sembrare stupido ma che rende perfettamente l'idea, è quella del martello. Io vado in ferramenta, compro un martello e lo utilizzo perché in casa devo attaccare al muro, appendere al muro una decina di quadri, quindi prendo il martello, prendo i chiodi e sto lì, tento di pic, tento di infilare il chiodo nel muro senza far saltare l'intonaco. A proposito, c'è un piccolo trucchettino che magari molti non sanno, molti non conoscono, ma che vi risolve il problema. Quando avete deciso dove mettere il chiodo, avete presente lo scotch di carta, quello per intenderci da pacchi, quello di quel colore giallo paglierino? Ecco, prendete quello lì, lo attaccate al muro e poi tac tac tac date 2 colpetti di martello e infilate il chiodo. Ragazzi, la colla di questo nastro adesivo permette all'intonaco di non staccarsi, quindi restare compatto. Una volta quindi messo il chiodo, voi prendete lo scotch di carta, lo togliete e avrete fatto un lavoretto a regola d'arte. Quindi il martello è sicuramente utile in questi casi, è sicuramente, ma se io il martello lo utilizzo per darlo in testa ad una persona perché la voglio rapinare, l'oggetto è lo stesso, cambia l'uso che io faccio di quel determinato oggetto. Questo chiaramente vale anche per l'intelligenza artificiale. E grazie, chiaramente devo saperla usare, perché per una persona che non è avvezza a questo genere, a questa tecnologia, può sembrare impossibile. Ma io con la tecnologia, con l'intelligenza artificiale, posso fare una cosa. Quindi io registro la voce di una persona, ma basta 20 secondi di registrazione. 20 secondi di registrazione, 20 secondi di parlato. Quindi in questo parlato la persona ci mette l'inflessione, utilizza tutte le vocali, utilizza tutte le consonanti, il tono della voce, che può essere più sveglio, più cantilenante, più duro, più suadente. E a quel punto, una volta che l'intelligenza artificiale ha campionato la mia voce, o comunque la voce della persona che io voglio replicare, io posso chiedere all'intelligenza artificiale di far dire a quella persona qualunque cosa. Quindi io posso fare in modo che sul mio cellulare arrivi un messaggio vocale WhatsApp di una determinata persona che si esprime in un determinato modo, su un determinato argomento, o su un collega, su un familiare. E quella voce, realizzata con l'intelligenza artificiale, è assolutamente indistinguibile dalla voce originale. Avete idea questo che cosa voglia dire? Avete idea questo che cosa può comportare, non solo nei rapporti tra le persone? Io, ad esempio, qualche tempo fa, qualche settimana fa, un ascoltatore della radio, che io comunque ringrazio perché mi ha chiesto un consiglio su una cosa molto personale e che gli ha causato un grande dolore, la sua compagna, la sua moglie, gli ha erroneamente inviato un messaggio che invece avrebbe dovuto essere destinato ad un'amica. E in questo messaggio, lei, un messaggio abbastanza lungo, perché lui me lo ha girato, un messaggio di più o meno 2 minuti, 3 minuti, insomma abbastanza lungo, e lei raccontava a questa sua amica la sua relazione extraconiugale con un determinato tizio, e raccontava anche particolari, diciamo, molto molto intimi di questa relazione. Ora, senza scendere nel dettaglio, potete ben immaginare che cosa può dire una persona ad un'amica. Parliamo chiaramente di confessioni, parliamo di uno sfogo, e il marito purtroppo è entrato in possesso di questo vocale. Ora, lì c'è un dato di fatto, ma voi provate ad immaginare se qualcuno vi vuole male, se qualcuno vi vuole male, se qualcuno vuole farvi del male, e se qualcuno invia al vostro compagno, alla vostra compagna, alla vostra moglie, al vostro marito un messaggio vocale nel quale voi, ma in realtà non siete voi, è la vostra voce riprodotta con l'intelligenza artificiale, dice determinate cose in merito ad un tradimento. O peggio ancora, se voi ricevete un messaggio con la vostra voce, e in questo messaggio voi spiegate in maniera chiara, dettagliata, assolutamente incontestabile, il fatto di aver tradito vostra moglie, e poi vi arriva una richiesta di denaro per far sì che quel messaggio non possa mai arrivare sul telefono cellulare di vostra moglie. Quando noi parliamo dei pericoli legati all'utilizzo fraudolento dell'intelligenza artificiale, noi dobbiamo entrare nello specifico, dobbiamo fare degli esempi che non debbono tanto essere eclatanti, ma devono essere comprensibili. Quando noi utilizziamo l'intelligenza artificiale perché siamo diventati più pigri, una volta per sapere qualche cosa dovevi aspettare di arrivare a casa, e dovevi andare a prendere il volume dell'enciclopedia legato a quella lettera dell'alfabeto, e andavi alla ricerca di quella determinata voce che ti chiarisse i tuoi dubbi. Oggi, in maniera molto semplice, vai sull'intelligenza artificiale classica che è su tutti i telefonini, la ChatGPT, e trovi, o meglio pensi di trovare, la risposta a tutti tutti i tuoi dubbi, a tutti i tuoi quesiti. E questo è spaventoso. Questo è veramente spaventoso. Io vi ho fatto l'esempio della voce che può essere riprodotta. Venerdì scorso, io come faccio abitualmente una volta ogni due anni da qualche anno, mi sono sottoposto ad una TAC coronarica. È un esame anche un po' fastidioso, devo dire, per via del liquido di contrasto, però visto che noi spesso parliamo di prevenzione, e allora la prevenzione è anche questa, fortunatamente è andato bene. Però mi sono tolto uno sfizio. Ho chiesto all'intelligenza artificiale di darmi un giudizio sul referto, e l'intelligenza artificiale mi ha risposto: fotografa il referto e inviamelo. Io ho fotografato il referto e glielo ho inviato. E la cosa incredibile, perché è pazzesco, l'intelligenza artificiale mi ha dato il responso, ha letto il referto e me lo ha spiegato riga per riga. Poi, per essere certo e per essere sicuro, ho chiamato il mio dottore, ho detto così, così, così, dice sì, effettivamente è così, così, così. Oggi noi abbiamo uno strumento che può essere utilizzato enormemente a fin di bene o enormemente a fin di male, e il ragionamento è lo stesso che vi ho fatto prima del martello. Se viene utilizzato da una brava persona, e allora il martello è sicuramente utile. Se viene utilizzato da una persona che non è una brava persona, il martello può diventare un'arma letale. E io ho paura che ChatGPT sia molto più facile utilizzare come arma letale che non come oggetto di utilità comune.
1: RTR 99, ti ricordi?
4: Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99, ti ricordi?
12: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
13: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
14: Quindi dopo aperitivo?
15: No, oggi ho il dentista.
14: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
15: E perché?
14: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
15: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
14: Faccio di meglio, ti accompagno.
1: RTR 99, ti ricordi?
11: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7, 15 minuti primi e qualche secondo. Stavo pensando una cosa. Tanti anni fa, veramente tanti, tanti anni fa, quando sono arrivati i primi telefonini e quando c'erano delle suonerie preimpostate che erano molto molto semplici, estremamente semplici, e qualcuno le suonerie le comprava. Cioè, noi siamo passati attraverso un periodo durante il quale noi, vedendo delle pubblicità in televisione, compravamo delle suonerie. Ve la ricordate ad esempio questa di pubblicità che andava in onda?
16: E con i primi due contenuti puoi ricevere un fantastico regalo.
17: Mario, rispondi.
16: Se il regalo vuoi la suoneria che squilla chiamandoti per nome, manda un sms con scritto il tuo nome al 48248.
17: Roberto, rispondi al telefono.
16: E se sei stanco del solito bip bip degli sms che ricevi, cambialo con quello che canta il tuo nome. Il regalo vuoi questo? Invia al 48248 un sms con scritto tono più il tuo nome.
11: E anzi, meno male che siamo arrivati, perché io credo che di fronte ad un fatto di questo genere, cioè noi, dico noi, io non l'ho mai fatto, cioè io ho sempre avuto, magari avevo il Nokia 3310, avevo la classica suoneria, quella di default, ma non, c'erano persone che cambiavano suoneria, compravano la suoneria, pagavano per avere delle suonerie, e c'era una suoneria che andava per la maggiore. Ma questa credo che l'abbiamo non avuta tutti, perché io non l'ho avuta, anche tanti di voi non l'hanno avuto, ma questa sicuramente la conoscete. Ve la ricordate? Faceva esattamente così.

0: 48248.
1: Manda virgola al 48248 e avevi questa suoneria con il gattino. Vabbè, non è arrivato l'asteroide a suo tempo e d'altra parte i danni li vediamo oggi. Dunque, volevo parlarvi di una dichiarazione di Antonio Tajani. È il vice primo ministro attualmente e era sul palco di Itaca, quindi la tre giorni di dibattiti organizzata da Giuseppe Cangemi, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, e gli hanno fatto una domanda. Era un ambito pubblico, ma nello stesso momento anche abbastanza raccolto. Si parlava chiaramente di politica, ma si parlava anche di cose non strettamente collegate alla politica. Ed è nata una polemica su questa cosa che ha detto Antonio Tajani. Ve la voglio far ascoltare. Vi prego però, vi prego di una cosa. Prima di buttare lì il vostro pensiero, provate a ragionare un attimo, provate a riflettere un attimo su questa cosa che ha detto Antonio Tajani. Dedicatemi due, ma anche meno di due minuti. Ascoltate bene. In pratica, il consiglio che Antonio Tajani darebbe a suo figlio sulla donna da sposare. Ascoltate.
2: Il figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? Dice, non sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene. Quella che magari è carina, ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così, quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così, oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra. Ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile.
1: Allora, a me ha fatto sorridere un po' queste affermazioni di Antonio Tajani, per un motivo molto semplice, perché se provo a ragionare uniformando il mio pensiero a quello che è il mainstream, il pensiero unico dominante, il politicamente corretto, dico vabbè, ma sembra di sentir parlare veramente una persona che si è svegliata ieri dal 1940. Quindi, perché? Ma poi, riflettendoci bene, che cosa ha detto Antonio Tajani? O meglio, che cosa ha voluto far intendere Antonio Tajani? O meglio ancora, che cosa ha detto senza rendersene conto di averlo detto? Quello che può pensare qualunque genitore nel momento stesso in cui un ragazzo porta a casa la sua ragazza, la sua fidanzata. Attenzione, io parlo di una presentazione ufficiale, anche se oggi siamo nel 2026, parlare della presentazione ufficiale è sempre un po' ridicolo, no? Ti fa sempre un po' sorridere, perché oggi le frequentazioni possono essere molteplici, però c'è un momento in cui ti accorgi che quella ragazza per tuo figlio ha un valore diverso, ha un valore importante, è una figura importante, lo vedi che è innamorato. E quindi quando ti dice resta Tizia, vengo con Tizia a cena, non ti sta dicendo guarda, ti voglio presentare la mia fidanzata. Non c'è più quel tipo di comportamento legato a tanti anni fa, fidanzato a casa, fidanzata a casa, sono terminologie antiche che oggi non vengono più utilizzate, no? Però, e qui mi rivolgo a tutti i genitori, attenzione, a tutti, e qui mi rivolgo ai genitori di figli maschi, perché Antonio Tajani ha fatto l'esempio del figlio maschio, attenzione, quindi solo ed unicamente per questo motivo. È quella che lui definisce una ragazza affascinante, una ragazza molto appariscente, che nel passato ha avuto alcune storie che non sono andate bene, probabilmente non sono andate bene anche perché tra le qualità di questa ragazza probabilmente non c'è proprio l'assoluta fedeltà. Questa ragazza, se un genitore viene a conoscenza di queste caratteristiche, quindi l'impatto che è appariscente, affascinante, una storia pregressa fatta di tradimenti, se i genitori lo vengono a sapere, quindi la figura che si accoppia a nostro figlio è quella classica, mitologica, del puttanone, ok? Il classico puttanone. E questo è quello che ha detto Antonio Tajani. Ora fa effetto, perché lui poi ha infarcito questo discorso di alcune citazioni legate al ti porta avanti la famiglia, come se il fatto di avere una famiglia non possa e non debba essere una avventura e un impegno condiviso da entrambi, quindi l'uomo e la donna. Quindi è chiaro che quello che ha detto poi fa anche un po' sorridere, ma se noi proviamo a riflettere e facciamo il confronto con il nostro pensiero, perché è quello che conta, ragazzi, cioè qui oggi noi possiamo giudicare positivamente o negativamente le affermazioni di Antonio Tajani, perché la cosa non ci riguarda direttamente, ma io invece vi invito a recitare la parte del coprotagonista in questa vicenda, ok? Allora, intanto i genitori, quando i ragazzi hanno già raggiunto un'età tale da poter essere, diciamo, indipendenti sotto il punto di vista almeno sentimentale, i genitori partono da una posizione svantaggiata, cioè i genitori non hanno proprio il potere decisionale di poter dire ai figli non devi frequentare quella ragazza, devi lasciare quella ragazza, non ce l'ha. I genitori questo non ce l'hanno, assolutamente, quindi i genitori giudicano, ma quando sono tra di loro, quindi senza occhi estranei, senza orecchie estranee, e la sensazione che possono avere dei genitori è o negativa o positiva, o potrebbe anche essere dubbiosa. Io penso sempre a questo. Allora, le madri, molto spesso noi qui in radio abbiamo analizzato la figura della madre, l'importanza della figura della madre, e in linea di massima, ripeto, è sempre un discorso fatto in maniera generale, quindi probabilmente non si addice a tutte quante le madri, ma le madri di figli maschi hanno una sorta di sesto senso che deriva, uno, dall'essere donna, quindi l'esperienza dell'essere donna, due, l'essere stata ragazza, quindi vedere una donna con gli occhi di una persona matura, ma che comunque ricorda quando è stata ragazza, e in terzo luogo una, a volte nascosta e anche questa naturalissima, gelosia che può esserci nei confronti del figlio maschio, stessa identica gelosia che può esserci da parte dei padri nei confronti delle figlie femmine. Poi, per carità, non è una gelosia cattiva, non è una gelosia che impedisce di vivere, ma è una componente. E quasi sempre quando una ragazza non piace alla madre, quasi sempre la madre ci prende, quasi sempre la madre ci prende. Quindi quello che ha detto Antonio Tajani, che ripeto, sembra fuori dal mondo, perché se io fossi una femminista, chiaramente sarei molto arrabbiata nei riguardi di Antonio Tajani per queste affermazioni che relegano la donna in un ambito familiare, quindi davanti al camino a cuocere le patate crescendo i figli. Ma in realtà Antonio Tajani ha detto un'altra cosa. E allora io vi faccio questa domanda, e la faccio in particolar modo ai genitori di figli maschi, perché in questo momento è importante parlare ai genitori di figli maschi. Se, è l'ipotesi, se vostro figlio, dopo aver avuto anche lui le sue storie, relazioni, alcune diciamo assolutamente che non hanno lasciato segno, magari qualche altra storia e qualche segno l'ho anche lasciato, diciamo anche che il figlio maschio può non essere stato un esempio classico di fedeltà, definiamolo un po' un farfallone, una cosa di questo genere, no? Ma se si presenta a casa con quel genere di ragazza che prima vi ho descritto, e io ve l'ho descritta in maniera nuda e cruda, Antonio Tajani chiaramente l'ha definita in maniera diversa: affascinante, appariscente, che ha avuto parecchie storie, che ha messo anche qualche cornino, capito? Cioè, guardate che c'è poesia, no, in quello che dice Antonio Tajani. Però provate a riproporre questo genere di persona che vi viene presentato e vi viene portato a cena. Quindi l'immagine che voi avete, che non è solamente un'immagine, il primo impatto, perché molto spesso l'impatto può essere fuorviante, ok? Ma Antonio Tajani parlava anche di una storia, parlava anche di una storia, la storia di questa ragazza appariscente, in pratica una ragazza portata all'infedeltà, una fedifraga, capito? Una cosa di questo genere. Ecco, la domanda che io vi faccio: se voi avete la sensazione che quella ragazza faccia parte della categoria dei puttanoni, e nel frattempo ci sia anche un'altra ragazza molto carina che veste in maniera meno appariscente e che comunque ha avuto anche lei qualche storia, perché magari 26, 27, 28 anni ci sono nella vita di una persona, possono esserci delle varie storie, alcune che lasciano il segno, alcune invece che sono state proprio acqua fresca, però sono finite per incompatibilità, sono finite semplicemente perché non è detto che tutte le storie d'amore funzionino. Ecco, dopo che vi ho fatto riflettere su tutta questa serie di cose, le frasi totalmente fuori tempo di Antonio Tajani vi appaiono ancora così strane? Fatemelo sapere. 338 99 00 99 0, ripeto, 338 99 00 99 0.
0: RTR 99, ti ricordi? Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre, info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Con c'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita del Lazio.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. si prende i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: unica sede.
1: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
1: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
2: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?
6: RTR 99.
7: Ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:35 minuti primi e qualche secondo, perché è giusto che ognuno abbia le proprie idee. Io leggo alcuni dei vostri messaggi arrivati qui al 338 99 00 99 0. No, secco. Cioè, quindi secondo questa persona, secondo questo nostro ascoltatore, no, Tajani ha torto. Ci sono tante gatte morte insignificanti che fanno peggio delle appariscenti. Poi Tajani ha fatto un ragionamento giusto. Io a mio nipote ho fatto il lavaggio del cervello da piccolo, ha funzionato perché ora è fidanzato con una ragazza perfetta in tutto. Io ti auguro che questa tua sensazione non solo corrisponda alla realtà attuale, ma corrisponda ad una realtà tra un tot di tempo. Perfetta in tutto. La mia speranza, il mio augurio, ma veramente dal più profondo del cuore, è che tu non

quelle delle quali parla Tajani sono le peggio. Anche le belle ragazze possono essere affidabili e questo è stato il problema della mia vita. Infatti tuttora sono sola. Loredana, che ti devo dire? Magari non è il tuo caso, io non ho il piacere di conoscerti e quindi sono convinto che tu sia una bella ragazza, adesso non so, una bella signora, l'immagine di WhatsApp della foto profilo non mi dà diciamo una indicazione più precisa, però credo, però sai, il mondo è pieno di persone belle ma sole, probabilmente hanno deciso loro di restare da sole, probabilmente avevano qualche diciamo caratteristica del proprio carattere che non ha permesso loro di avere relazioni lunghe, durature e piacevoli per entrambi. Alcune volte ci sono delle persone spigolose, ad esempio una zia che era molto bella da giovane, era molto molto bella, era universalmente riconosciuta come una bellissima ragazza, eppure siccome parlo di mia zia lo posso dire senza alcun problema, è un carattere di merda, e quindi ogni volta che qualcuno si avvicinava, poi nonostante lei fosse veramente molto bella, scappava di gran carriera. Quindi sai Loredana, a volte uno deve chiedersi, sono sola perché? Sono sola perché sono stata sfortunata? Può essere. Sono sola perché magari la persona giusta non ha avuto il coraggio di ammettere che io fossi la mezza mela invece del quarto di mela che ho incontrato? Sì, può essere. Sono sola perché, faccio solo supposizioni Loredana senza conoscerti, non è per caso che io ho aspettative troppo alte rispetto a quelle che sono le mie reali possibilità? Generalmente Loredana, le persone che non sono sole sono quelle che si accontentano generalmente, e vabbè, quindi vabbè, questi sono un po' i vostri pensieri in merito a quelle dichiarazioni di Antonio Tajani. Vabbè, archiviamo anche la vicenda di Antonio Tajani. Invece voglio raccontarvi una cosa della quale ne ho parlato tempo fa proprio qui in radio. È un fatto che è avvenuto in Spagna. E stiamo parlando chiaramente di un fatto tristissimo, di cronaca, diciamo più che cronaca nera mi va di definirla come cronaca violenta. Ne ho parlato un po' di tempo fa e notizie di questo genere ci permettono poi di pensare, ci permettono poi di riflettere. Correva l'anno 1998 e in quel di Alicante, quindi Spagna, una ragazza di 13 anni, quindi poco più che una bambina, viene rapita e violentata da un uomo di nome Antonio Cosme. Quest'uomo aveva 63 anni e a causa di questa violenza, a causa del rapimento e della violenza, venne condannato a 9 anni di carcere. 63 anni lui, 13 anni lei, 50 anni di differenza, quindi non stiamo parlando della ventenne che si sposa e il settantenne ricco, stiamo parlando di una tredicenne che è stata rapita e violentata da un 63enne. Viene identificato, il violentatore confessa le sue colpe, viene condannato a 9 anni di carcere. Facciamo un salto in avanti nel tempo, quindi facciamo girare molto velocemente le lancette dell'orologio, passano 7 anni. È il 2005, sempre ad Alicante, la madre della vittima, che nel frattempo ha festeggiato i 20 anni, la madre che si chiama Maria del Carmen García, stava attendendo l'autobus alla fermata quando ad un certo punto sentì la voce di un uomo

0: E lei si girò di colpo e quest'uomo ha pronunciato questa frase: come sta tua figlia? E pronunciando questa figlia si esibì in un ghigno che è a metà tra un sorriso, una presa in giro. Quest'uomo era lo stupratore di sua figlia, la persona che 7 anni prima l'aveva prima rapita e poi violentata. Antonio Cosme in quel momento era in permesso premio, quindi dopo 7 anni era per la prima volta in permesso premio. Uscito dal carcere aveva avuto la sventura, sfortuna, fortuna, casualità di incontrare la madre della sua vittima e invece di tirare dritto, di nascondersi, pensò bene di palesarsi ai suoi occhi chiedendole: come sta tua figlia? Maria del Carmen García fece fatica a trattenere la sua rabbia, si allontanò di corsa e lasciò l'uomo ad attendere l'autobus. Corse nel negozio più vicino, comprò 1,5 litri di liquido infiammabile e, arrivata alla fermata, non lo trovò più. Però si accorse che Antonio Cosme era entrato in un locale, in un bar lì vicino, per prendere un caffè. Quindi lo raggiunse nel bar, senza che lui si avvedesse del suo arrivo, gli versò questo 1,5 litri di liquido infiammabile in testa, il liquido chiaramente inzuppò tutti i suoi vestiti e lei con un accendino dette fuoco all'uomo che assunse le sembianze di una tercia umana, si allontanò e vide quell'uomo bruciare dimenandosi. Lo stupratore di sua figlia, quando sua figlia aveva 13 anni, stava bruciando, urlando davanti ai suoi occhi. Per questo, quando arrivò la polizia, lei aveva ancora in mano la bottiglia del liquido infiammabile, venne arrestata. Non ebbe problemi a raccontare di essere lei la colpevole, a confessare ciò che aveva appena fatto. In tribunale la sua testimonianza fece addirittura scendere le lacrime al giudice, perché raccontò il percorso psicologico della figlia, le difficoltà della figlia, i tentativi di suicidio, il fatto di essersi chiusa in se stessa, i disturbi alimentari, una anoressia difficilissima da tenere sotto controllo. È stata condannata Maria a 9 anni e mezzo di carcere. La cosa incredibile è che la sua condanna era stata di 6 mesi superiore a quella del violentatore di sua figlia. Ma dopo 5 anni e mezzo è stata rilasciata per buona condotta. Oggi Maria del Carmen García vive ad Alicante, vive con sua figlia che nel frattempo ha festeggiato 25 anni e l'uomo invece giace sottoterra. Cosa ne pensate di questa storia? Ma siate molto onesti con voi stessi, perché vedete, un genitore è portato sempre a pronunciare una frase: sarei disposta ad uccidere se qualcuno fa del male ai miei figli. Sono parole che vengono pronunciate, ma forse anche con una certa leggerezza. Sarei disposta o disposto ad uccidere se qualcuno fa del male ai miei figli. Attenzione, fa del male, e qui si parla chiaramente di un qualcosa di estremamente grave. Quindi non è che se tuo figlio litiga con un altro ragazzo e torna a casa con un occhio nero dopo aver litigato, sicuramente ti dispiace, ma il tuo pensiero non è quello di andare ad uccidere l'altro ragazzo che ha dato un pugno a tuo figlio. Sì, d'accordo, potete pensare avrebbe potuto ucciderlo. Ok, ma in questi casi è ben diverso. Ecco, io credo che questa madre, Maria del Carmen García, abbia dato un senso di concretezza a delle frasi che noi ripetiamo con tranquillità, con leggezza ogni giorno, ma proprio perché noi speriamo che di fronte ad una decisione di questo genere uno non ci si debba mai trovare. Maria del Carmen García ci si è trovata. A me piace raccontare fatti di cronaca anche lontani abbastanza nel tempo, anche lontani a livello geografico, perché poi possono essere rapportati alla nostra vita quotidiana. Quando noi parliamo di atti di violenza e cerchiamo di incanalare la nostra rabbia, non è perché vogliamo dare una desinenza politica per forza di cose alle nostre affermazioni, perché noi dobbiamo avere il coraggio di difendere il nostro pensiero anche quando questo pensiero potrebbe essere contestato da una finta maggioranza, ma in realtà è la minoranza rumorosa che contesta. La maggioranza silenziosa, io credo che vorrebbe stringere la mano a questa signora, alla mamma della ragazza uccisa, a meno che, ripeto, a meno che uno non sia totalmente fuorviato dal pensiero unico dominante. E allora va anche bene sostenere una bugia nel momento stesso in cui sappiamo perfettamente che stiamo mentendo. Io quando vi chiedo di mandare dei messaggi, perché proprio questo contatto che c'è tra noi, quelli bravi la chiamano interazione, va mantenuto, va tenuto in vita, perché poi ci confrontiamo su tutta una serie di argomenti, dai più banali a quelli che possono essere più importanti. Perché vi invito sempre ad essere onesti nell'esposizione delle vostre idee, anche se sono in totale contrasto con le mie, no? O comunque, perché vi invito ad essere onesti con voi stessi? Perché non dovete mentire per cercare di essere migliori. Cioè, io quando poi entro un po' nello specifico leggendo qualche messaggio, non cerco mai, anche se penso che mi abbiate raccontato una frottola, non chiedo mai ad un bugiardo il motivo per il quale ha mentito, ma per un motivo semplicissimo, perché per spiegarlo sarebbe costretto a mentire di nuovo.
1: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
2: su rtr99.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:52 minuti primi e qualche secondo. Ci sono delle parole, o ci sono dei comportamenti, o ci sono delle prese di posizione che banalmente vengono percepite nel momento stesso in cui vengono pronunciate come un atto di debolezza. Ora vi faccio degli esempi. Chiedere scusa è un atto di debolezza? Punto interrogativo. Affermare di essersi sbagliati è un atto di debolezza? Punto interrogativo. Per me no. Io credo che uno degli insegnamenti che dovremmo passare ai giovani, che dovremmo far capire ai nostri giovani, è quello dell'importanza di assumersi la responsabilità dei propri errori. E se questi errori hanno comportato problemi ad altri, chiedere scusa è la prima cosa. Chiedere scusa significa anche accettare il fatto, o prendere coscienza del fatto, che le scuse non possono essere accettate. Perché se io chiedo scusa e la persona alla quale chiedo scusa decide di non accettare le mie scuse, non è che io sono diventato quello buono perché ho chiesto scusa e la persona che non accetta è diventata quella cattiva. Perché oltre ad insegnare a chiedere scusa quando si ritiene di aver sbagliato, bisogna anche insegnare il fatto che la persona offesa dal nostro sbaglio, la persona danneggiata dal nostro sbaglio, può in un determinato momento della propria vita non accettare la nostra richiesta di scuse. Quindi scuse non significa perdono automatico. Anche l'ammissione di aver commesso un errore, secondo me, dovrebbe far parte di una educazione di base. Cercare di sminuire uno sbaglio, un errore, tentare in tutti i modi di trovare delle giustificazioni, non migliora la posizione, soprattutto la tua posizione, agli occhi di chi quello sbaglio invece l'ha visto. E mi sembra che oggi questo fatto di chiedere scusa e di ammettere di aver sbagliato, oggi non ci sia neanche da chi, rivestendo dei ruoli importanti, avrebbe tutti i motivi per poter invece essere d'esempio. Dunque, a Modena c'è stato questo attentato, perché di attentato si è trattato. Un uomo che al volante di un'auto è entrato all'interno della zona pedonale del centro di Modena a velocità importante, facendo zigzag non per evitare i passanti, i pedoni e i ciclisti, ma per prenderli meglio. In pratica, un gioco, un tiro al bersaglio. Prendo i punti, faccio punti solamente se sdraio delle persone, e questo che ha fatto questa persona che si chiama El Kudri a Modena. E quello che mi ha colpito è che fin da subito si era parlato di un gesto che non ha nulla a che vedere con un attentato. Addirittura si era parlato di una persona incapace di intendere e di volere, quindi un povero malato di mente. E visto che più di qualcuno invece aveva adombrato l'ipotesi che si trattasse di un attentato di matrice islamista, il sindaco Mezzetti di Modena lo aveva subito difeso, dicendo non c'entra niente la sua religione. Anzi, aveva immediatamente aperto uno sportello contro l'islamofobia in quel di Modena. E il Cudri venne fermato da dei cittadini, e questi cittadini erano un italiano e uno straniero. Però in piazza a Modena venne invitato solamente il cittadino straniero. Oggi si viene a sapere, dopo la perizia della procura, che il Cudri era in grado di intendere di volere, capace di intendere di volere, e sulla memoria del suo telefonino aveva centinaia e centinaia di ricerche sullo Stato islamico, sul terrorismo e sulle modalità che avrebbero potuto essere utilizzate per mettere a segno un attentato terroristico. C'erano alcune sue frasi di minaccia rivolta allo Stato italiano. Attenzione, ho detto lo Stato italiano, perché vorrei ricordare che tra le persone che sono rimaste ferite da El Cudri ci sono italiani, ma ci sono anche persone straniere, quindi persone che vivono all'interno di questi confini, quindi all'interno dello Stato italiano. Quindi è chiaro che quanto accaduto a Modena non è frutto di una follia isolata, è frutto della volontà di fare del male. Ora io mi attendo da parte del sindaco Mezzetti di Modena una dichiarazione ufficiale, una dichiarazione che non deve tanto al sottoscritto, ma ai cittadini di Modena che sono stati presi in giro, che hanno ricevuto dichiarazioni fuorvianti da parte dell'ordine di un cittadino. Il sindaco Mezzetti oggi dovrebbe andare davanti alla stampa e dire: chiedo scusa, mi sono sbagliato, chiedo scusa, mi sono sbagliato. Non pensavo, non credevo che El Cudri fosse capace di intendere di volere. Diciamo che questo reato a prima vista non mi sembrava in qualche modo collegato ad un kamikaze musulmano, e le risultanze invece oggi fatte sapere delle quali veniamo a conoscenza grazie ad una nota della procura ci danno una realtà completamente diversa da quella che avevo immaginato. Quindi sì, si è trattato di uno stampo di matrice islamista, quindi quello che io ho detto a suo tempo era chiaramente frutto di una mia personale convinzione ed era sbagliato. Di questo vi chiedo scusa. Pensate che tipo di riscontro positivo potrebbe avere una dichiarazione di questo genere. E invece il sindaco Mezzetti resterà in silenzio.
6: RTR 99, ti ricordi?
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
13: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: 24, un paraprenota fatto.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Video che fra non molto parleremo della vicenda di Centocelle, della insegnante che è stata coltellata da un alunno. E perché lì ci sono, secondo me, parecchie cosucce da dire alla nostra maniera. Però prima volevo ricordarvi la Gruben Italia Security. Ma intanto saluto Emiliano che è all'ascolto, purtroppo era impegnato e non poteva intervenire oggi, però non è che io con tutto l'affetto che posso avere per Emiliano, ma io sono cliente della Gruben, cioè io a casa ho le inferriate della Gruben dotate di tutti i loro brevetti. Quindi qualche anno fa, parecchi anni fa, ho subito un furto in casa, ma avevo delle inferriate che non erano della Gruben, che sono state aperte con relativa facilità. Invece qualche anno fa io ho subito un tentativo di furto e le due persone che tra l'altro io tornando ho trovato nel giardino di casa e sono scappate, hanno avuto mezz'ora di tempo per aprire le inferriate e dopo mezz'ora, avendole contorte, non sono riuscite ad aprirle. Certo, se avessero avuto un altro quarto d'ora probabilmente ci sarebbero riusciti, ma il brevetto extendo, quindi il pistone che entra per parecchi centimetri in più nel telaio, ha permesso alle inferriate di resistere. Quindi ho subito un tentativo di furto ma non sono riusciti ad entrare, e di questo chiaramente io devo ringraziare la Gruben. Ricordo che chiamai immediatamente la Gruben e ricordo anche che a seguito di quanto accaduto, perché poi alla Gruben fanno così, se sei già loro cliente e subisci un tentativo di furto che delle inferriate reggono ma non riescono ad entrare, loro ti permettono di percorrere una corsia preferenziale, quindi nell'arco veramente di pochi giorni mi hanno consegnato delle nuove inferriate. Quindi quando parlo della Gruben ne parlo da cliente. Io a casa ho le inferriate della Gruben e non posso non consigliarvi le inferriate della Gruben. Voglio consigliarle tra l'altro tutte quelle persone che hanno delle inferriate piuttosto datate, magari anche inferriate belle. Avete presente quelle inferriate, quelle grate con i fiori in ferro battuto, anche carini? E quelli, ragazzi, sono degli stuzzichini per i ladri. Quindi l'unica cosa che vi posso dire, se volete delle inferriate, delle grate che facciano bestemmiare in tutte le lingue del mondo i ladri, e quindi dovete avere le inferniare con le cerniere protette, con la bocca di lupo, con tutti i brevetti. Per capire di che cosa stiamo parlando, andate alla Gruben in via Nettunense chilometro 7 e 800. Via Nettunense parte da via Appia, quindi da lì partono i 7 chilometri e 800 metri. Lo trovate sulla sinistra, lo stabilimento della Gruben, e trovate lì anche tutta l'esposizione, la sala degli orrori, quindi con i tentativi di furto che sono stati provati dai ladri ma che non sono andati a buon fine. C'è anche un telefono, 06 93 42 005, ripeto 06 93 42 005, Gruben Italia Security. Molto molto molto bene. Allora, quando parliamo di partner commerciali che sono così prestigiosi, partner commerciali che ci danno grande soddisfazione, credetemi, è anche un piacere, è veramente un piacere parlare di queste cose, veramente un piacere. Dunque, immagino che lei la conosciate, lei è la dottoressa Annalita Briganti, spesso in diciamo diciamo spesso è presente in varie trasmissioni e ha delle sue idee rispettabili, sempre condivisibili per quel che mi riguarda praticamente mai, e quando si è parlato varie volte di episodi legati alla delinquenza, alla criminalità, lei insomma si è sempre esposta e si è sempre espressa in un determinato modo. Poi, come sempre accade, se tu ti metti seduto in costume da bagno al mare su una lastra di marmo, fino a che il sedere non è tuo, fino a che il sedere non è tuo, tu non senti le tue chiappette bruciare. Se invece ti ci metti seduto tu e quindi le chiappette sono le tue su una lastra di marmo esposta al sole da 8 ore, ecco fatto che senti dolore. E questo è successo alla dottoressa Anna Rita Briganti, giornalista di Repubblica e non solo, che si è trovata alla stazione di Milano Centrale. E beh, ve la faccio ascoltare perché insomma credo sia interessante.
17: Sono circa le 6 di mattina, sono nella stazione centrale di Milano. Meno chiacchiere, più fatti. Si grida sempre all'insicurezza, si parla di far presidiare le città italiane dall'esercito, eppure ancora la stazione centrale è totalmente sguarnita. Situazioni pericolose, estreme. Ho dovuto cambiare un primo ingresso, sono dovuta subito andare nei binari per cercare di tutelarmi. Non ho visto un esponente delle forze dell'ordine. Allora, prima dell'esercito, iniziamo a garantire la sicurezza soprattutto alle donne, presidiando i punti che già sappiamo essere pericolosi. Fatti, vogliamo i fatti.
0: Alla, vogliamo i fatti. Magari la dottoressa Anita Briganti si è dimenticata di dire o comunque di specificare quali sono le persone che, frequentando la stazione centrale di Milano, hanno fatto sentire in condizioni di insicurezza. Ed è strana questa cosa, no? Perché da una parte si dice che i CPR non debbono esistere, i CPR sono quelli nei quali andrebbero rinchiuse le persone che l'hanno fatta sentire insicura. Dall'altra si è della militarizzazione di alcune zone, però in altri casi si paventa la possibilità di vivere una città militarizzata come un qualche cosa di dittatoriale. Cioè, a volte io lo dico sempre, ma credetemi, mi piace ripetere con il sorriso sulle labbra, le persone non vanno contestate. Io credo che con la signora Rita Briganti in comune abbia ben poco, forse l'astigmatismo, dico forse e non è neanche detto questo, ma certe persone vanno fatte parlare. Cioè è incredibile come poi quando tu fai parlare le persone è molto facile che queste persone inizino a scivolare verso il basso e poi ti rendi conto che anche una mollica di pane che cade in alta montagna può diventare una valanga. Questo per quel che mi riguarda, avendo ascoltato altre dichiarazioni della dottoressa Anna Rita Briganti, mi sembra uno dei più clamorosi autogol mai realizzati.
1: RTR 99.
6: Ti ricordi?
18: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
19: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
18: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
20: Oh my car!
21: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
2: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
2: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: RTR 99.
6: Ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta e insieme a voi, sono le 8:12 minuti primi e qualche secondo. Allora, capita a volte di ascoltare dei racconti che riteniamo incredibili, che riteniamo fantasiosi? O comunque, vi è mai capitato di avere a che fare, sempre sperando che la persona che sto per tratteggiare non siate voi stessi, no? Avete mai avuto a che fare con un bugiardo seriale? I bugiardi seriali, se riconosciuti in quanto tale, sono anche estremamente divertenti. E lo sapete perché sono divertenti i bugiardi seriali? Perché chiaramente non hanno credibilità. E anche la condanna del bugiardo seriale è che non viene, è quella di non essere creduto anche quando poi racconta una cosa vera. E riconosci il bugiardo seriale quando si innervosisce, e parecchio, quando dopo aver raccontato una cosa vera viene comunque considerato il cazzaro di sempre, e lì capisci che si tratta di un bugiardo seriale. Poi il bugiardo seriale ha anche una grande capacità, ecco perché è simpatico, ha una fantasia pazzesca, una fantasia incredibile, e il bugiardo seriale va sollecitato in qualche modo ad esagerare sempre di più. Io avevo una persona che conoscevo ed era il classico bugiardo seriale, ma raccontava cose incredibili, raccontava cose, e noi eravamo molto divertiti, anzi lo accettavamo nella nostra comitiva, perché pur sapendo che quello che diceva non aveva un fondamento di verità, però ci faceva divertire tantissimo. I racconti più strampalati, quelli che sono chiaramente un esercizio di pura fantasia, dove una persona normale non potrebbe mai arrivare. Vi faccio un esempio, ma ripeto, è solamente un esempio. Non potete capire quello che mi è successo ieri. Mamma mia. No, a proposito, quello che mi è successo ieri, stanotte stavo tornando da Torino dopo la partita Juventus-Atalanta. Siamo partiti da Torino intorno alle 9:30 più o meno, così 21:30, quindi ci siamo messi in macchina per tornare, abbiamo fatto il nostro calcolo più o meno, insomma saremmo arrivati più o meno occhio e croce intorno alle 2:30 a Roma. Il problema è che l'autostrada la notte, nei due sensi, da Orvieto a Orte, se sali, se scendi dal nord verso sud, e da Orte a Orvieto se sali da sud verso nord, è chiusa. Orvieto-Orte non sono pochi chilometri, quindi esci ad Orvieto e sei costretto ad arrampicarti per delle strade di campagna, passando per, mi sembra, Castiglione in Teverina, alla fine poi passi per Bomarzo, quindi ci abbiamo messo 2 ore in più. Questa è una cosa vera, tant'è vero che poi siamo arrivati e io non sono neanche passato in casa, a casa, e quindi sono venuto direttamente in radio. Voi dite, ma non sei stanco? Sì, certo, sono un po' stanco, ho dormito un po' in macchina, il mio turno di guida è stato da Modena a Fabbro, quindi insomma circa, adesso non so quanti, 290 chilometri, una cosa di questo genere, però poi per il resto un po' dormicchiato, vabbè, vorrei dire che stasera vado a letto presto, però niente, questo è quello che mi è successo ieri. Immaginate però un racconto, non potete capire quello che mi è successo ieri, mamma mia, pazzesco. Stavo camminando per strada, ad un certo punto sento un rombo alle mie spalle, mi giro, una Ferrari rossa, fiammante, luccicante. Al volante di questo Ferrari, una ragazza di 30 anni, bellissima, che si avvicina e mi chiede: senta, mi scusi, sa dov'è via tal dei tali? E dico: sì, certo, guardi, non è proprio vicinissima, deve andare dritta per circa 300 metri, trova un semaforo, continua ad andare dritta, al secondo semaforo gira a destra, percorre la strada, va dritta nonostante la rotonda. Poi questa ragazza a un certo punto mi ha detto: mi scusi, ma mi potrebbe accompagnare lei? Dico: ma veramente, la prego, mi farebbe veramente una grande cortesia se mi accompagnasse, se salisse con me in macchina. Va bene, quindi faccio per andare dalla parte del passeggero, ma lei dice: no, mi perdoni, guidi lei. Va bene, mi sono messo al volante di questa Ferrari e salito in macchina mi sono accorto che questa ragazza era ancora più bella di quanto avessi visto in un primo momento. Indossava una gonna così corta, ma così corta, ma così corta, da non sembrare neanche una gonna. Nonostante la Ferrari non sia una macchina estremamente comoda, lei accavallava, aveva accavallato le sue gambe. Erano semplicemente perfette. Un rapporto caviglia, ginocchio, coscia, che rendeva qualche cosa di inenarrabile. Molto bella, sorridente, dolce. Parto e arrivo esattamente dove doveva arrivare lei, e quindi quando sono arrivato nella via che mi aveva richiesto, dico: a che civico? Lei mi dice: al 69. Sorrido perché sono un vecchio marpione. E lei dice: è un buon numero, non credi? La guardo e dico: ma ci stavamo dando del tu, mi farebbe piacere darti del tu. Sorrido perché sono un vecchio marpione. Dico: e l'auto? Dice: guarda, puoi entrare qui nel garage, ti andrebbe di venire da me a prendere qualche cosa da bere? Ma veramente avrei da fare, ti prego, mi farebbe enormemente piacere. Va bene, entriamo nel garage, parcheggio l'auto dove mi dice lei e prendiamo l'ascensore. Lei mi guarda e si passa con una certa volontà la lingua sulle sue labbra. Io, che sono un vecchio marpione, sorrido, per nulla imbarazzato. L'ascensore arriva direttamente dentro casa sua, e sapete perfettamente questo che cosa possa significare. Un ascensore che entra dentro casa. Mamma mia, un quartiere bellissimo di Roma. Lei apre la porta dell'ascensore e davanti a me una casa che non era semplicemente una casa, era un esercizio di architettura moderna, ogni cosa al suo posto. Lei, con il fare ancheggiante, si avvia, si toglie il giacchetto e lo lancia con una precisione assoluta su un divano da 25 posti, angolare. Si avvicina al mobile bar e mi chiede: gradisci uno spritz? Gradisci un mojito? Dimmi tutto. Ho frequentato un corso come bartender a Dubai. Chiedo uno spritz, però lo chiedo con il cinar. Lei mi dice: solo gli uomini veri e di grande esperienza gradiscono lo spritz cinar invece del classico Aperol o Campari. Con una classe che raramente mi era capitato di vedere, forse solamente quando Del Piero calciava le punizioni, mi porge questo bicchiere con 3 cubetti di ghiaccio ed un lungo cucchiaino a girare il tutto. Mi dice: ti dispiace se vado un attimo di là? Ci mancherebbe. Hai tempo? Io, da vecchio marpione, dico: non molto. dice attendi, penso che ti farà piacere. Va di là e dopo 5 minuti 5, senza essersi fatta attendere troppo, torna. Penso che lo spritz di Nara fosse un po' forte. Infatti vedo lei in un completo intimo che non era solamente intimo, era il completo intimo dei completi intimi. Ma non era da sola, erano in due. Penso di aver bevuto, penso di vedere doppio. In realtà lei mi dice: lei è mia sorella gemella. Abbiamo deciso di farci un regalo. Abbiamo deciso di regalarci un uomo come te. E io, che sono un vecchio marpione, ho detto: ma io non ho tempo. E che loro mi hanno detto: guarda, le chiavi della Ferrari sono lì, sono tue. Ma io non ho tempo. Guarda, insieme alla Ferrari c'è una valigetta, una 24 ore, aprila. C'erano 2 milioni di euro. Io scherzo, dico: 1 milione di euro per una e 1 milione di euro per l'altra. Oggi mi sento generoso e decido di accontentarvi. Ho passato 2 ore rendendole soddisfatte e quando sono andato via mi hanno ringraziato. Questo è quello che mi è accaduto ieri. Ora, se io vi raccontassi una cosa di questo genere, quante possibilità ci sono di essere creduto? No, perché questo è un mondo fantastico, ragazzi. Questo è un mondo, questa è una cosa che non può esserci. A proposito, lo dico ai vari ascoltatori che in questo momento si trovano ad avere a che fare, e questo lo capiscono solamente gli ascoltatori, con la saponella. Sappiate che era un racconto di pura fantasia. È chiaro, non... insomma, magari qualcuno può anche pensare che la cosa fosse vera. No, vi assicuro, non era vera, anche perché io ieri stavo a vedere la Juve, quindi tra queste due la Ferrari, comunque avrei preferito in ogni caso andare a vedere la Juve. Quindi racconto di fantasia che non esiste, no? Uno dice: queste cose non esistono. Io vi dirò una cosa che più o meno è simile a questo racconto, quindi potete pensare che sia un racconto di fantasia. Dunque, Maria Rosaria Boccia, l'ex fidanzata, amante dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano, quindi questa signora non più giovanissima che aveva letteralmente fatto perdere la brocca all'ex ministro, e che quando dall'alto si sono accorti che il ministro purtroppo non rispondeva più a se stesso ma ragionava, diciamo, dalla cintola in giù, come capita d'altra parte a tutti quanti gli uomini in questi casi, eccezione fatta per il sottoscritto, perché avete notato il mio autocontrollo quando mi sono trovato con quelle due gemelle, e insomma l'hanno bloccato, quindi hanno bloccato lui, ma soprattutto hanno bloccato la sua ascesa. E quindi la signora Maria Rosaria Boccia era diventata un po' una, chiamiamola, la testa d'ariete per abbattere questo governo, ma ci si è dimenticati di una cosa fondamentale: che molto difficilmente una donna batte un'altra donna quando una delle due si chiama Giorgia Meloni. Infatti è successo che la signora Maria Rosaria Boccia è tornata ad essere una persona praticamente sconosciuta ai più. Ora però, attenzione, e qui è il racconto, e voi dovete stabilire se quello che vi sto raccontando è un racconto di pura fantasia oppure è un qualche cosa che ha a che fare con la verità. Da oggi potrete acquistare il nuovo libro di Maria Rosaria Boccia dal titolo Guai a chi lo tocca, sottotitolo Io, Sigfrido e le tempeste. E in copertina lei, sorridente, ma come d'altra parte capita molto spesso, probabilmente una foto ritoccata, e l'immagine di Sigfrido Ragnucci creata con l'intelligenza artificiale, con lui un po' più magro e anche con un pochino più di collo, ecco perché dico probabilmente frutto dell'intelligenza artificiale, vestito da Superman, mentre con le due mani unisce pollice ed indice a formare il cuoricino. Il mio Sigfrido Ranucci, tratto da una storia vera. Secondo voi questo libro esiste veramente o è frutto della fantasia più incredibile? Ma soprattutto, ammesso che esista veramente, questo libro voi lo leggereste mai? No, chiedo così, chiedo per un amico. Soprattutto chiedo per un amico, quindi vi ho detto questa cosa, quindi stabilite voi se la cosa può essere vera o meno, parlando proprio di racconti estremamente fantasiosi. Dunque, riguardo invece al mio racconto, giustamente vi leggo anche i vostri messaggi, perché mi dico sempre: ma con amici così, ma io che cosa me ne faccio dei nemici? Cioè, io ho fatto il racconto e poi questi sono i risultati? Dice: no, no, io ti credo. Troppo dettagliato per non essere vero. Roberto, hai il caffè pagato, hai il caffè pagato. Ma consuma tanto la Ferrari? Beh, ho preso 2 milioni di euro, cioè, mi preoccupo della Ferrari. Questo ti è successo fino a Modena, poi ti hanno svegliato perché dovevi guidare tu. Ecco, mamma mia, mamma mia. Vedi, uno che parla di Saponella. Caspita, è l'effetto barba? Poi ti sei svegliato, la Ferrari era una panda e lei una lavatrice in uno sgabuzzino. Ma stai scherzando? Io non credo che sei salito nel Ferrari, io non sarei mai salita. Poi mamma ti ha svegliato. Ecco, vedi, quando dico con amici così, Leonida, che è un nome insomma anche importante, no? Agazzaro. C'è invece un altro che è chiaramente vittima della Saponella, un'altra Agazzaro. Vabbè, insomma, comunque non mi avete creduto? Cioè, voi non mi avete creduto? Cioè, voi non mi avete... Mamma mia, ragazzi. Comunque, posso dirvi una cosa? Ma io vi confesso una cosa. Vi confesso una cosa. Umberto dice, nel caso ti servisse una mano, arrivo io. Erano solo due. Erano solo due. Di 30 anni spettacolare. Cioè, se all'età mia io non riesco a sfiancare due di 30 anni spettacolari, e faccio, chiedo una mano a te. Cioè, non è che se fossero state sei, vabbè, magari ti chiamavamo, ci sarebbe bisogno della manina, togliemene un paio, ma erano due, ragazzi, erano due. Qualcuno dice, ma non è che sotto l'abbigliamento intimo avevano una sorpresina? Ninguna sorpresa, ragazzi, ninguna sorpresa. Anzi, ti dirò di più, sempre rimanendo nell'ambito della fantasia, io dovrei riuscire a mimare lo stupore dei loro sguardi quando si sono esibite in quello di meraviglia, capito? Chiaramente quello una addirittura ha detto si diceva dei nani, e l'altra ha detto si diceva solo degli africani, capito? Facciamo chiaramente non vi sto dicendo vabbè, comunque no, sapete che c'è, non vi meritate le mie confidenze, ma proprio non ve le meritate, non ve le meritate, cioè io queste so chicche. C'era mio nonno che diceva: non dare mai le mele rugginelle ai porci.
0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
5: su rtr99.it.
6: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! C'è convenienza più! Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili! Il buon gustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio a 1,49€ a letto, solo nei punti vendita del Lazio.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farmacologia.
12: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
13: Ciao Marco, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
12: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
13: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
14: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
15: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
14: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900€. Oppure scegli Fiat 500 da 149€ al mese, anticipo zero e tasso zero.
15: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
16: RTR 99, ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 8:33, minuti primi e qualche secondo. Vi racconto questo fatto di cronaca, ma questa adesso è una cosa vera. È un fatto avvenuto a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. Si chiamava Giovalin Lasri, l'uomo che questa notte è stato ucciso a Baldissero d'Alba. Si era introdotto in un cortile di un cascinale in ristrutturazione di proprietà di Roberto Mollo, che secondo quanto ricostruito dagli investigatori e dichiarato da lui, ha esploso alcuni colpi con una pistola semi-automatica, e uno di questi colpi ha raggiunto Giovalin Lasri, che è morto mentre i complici sono scappati. Lasri era albanese, da tempo viveva a Torino, nella periferia nord della città, insieme alla moglie ed un figlio. La notte tra sabato e domenica Giovalin Lasri non era da solo. Il 36enne faceva parte di una banda di cosiddetti trasfertisti. In base alle prime risultanze sembra che fossero in 5, arrivati nel cuore della notte in questo paesino in provincia di Cuneo. Si sono introdotti nella proprietà di Roberto Mollo, che era priva di cancelli e di recinzioni, visto che era in fase di ristrutturazione, e all'interno della proprietà c'erano tutta una serie di materiali edili che sarebbero serviti poi per la ristrutturazione. Quindi tra questi materiali edili c'erano chiaramente cose di meno valore, i sacchi di cemento, i mattoni, ma non era quello che interessava, ma c'erano anche cose che potevano essere rivendute. Ad esempio c'erano i climatizzatori, c'erano i sanitari, i box doccia, la rubinetteria e quant'altro, piastrelle. E questo materiale, secondo gli investigatori, era stato puntato dal gruppo di malviventi, i quali lo avrebbero poi rivenduto molto probabilmente a dei commercianti non propriamente onesti, quindi disposti ad acquistare la furtiva. Il proprietario della cascina, Roberto Mollo, è un autotrasportatore che ha 35 anni e in quel momento era solo all'interno della cascina quando ha sentito dei rumori provenienti dall'esterno. Probabilmente preso dalla paura, probabilmente preso alla sprovvista, ha impugnato l'arma e ha sparato vari colpi nel buio. Probabilmente non li ha sparati verso l'alto, li ha sparati probabilmente non per uccidere, li ha sparati per spaventare. Uno di questi cinque è stato colpito, appunto, Giovalin Slasri, ed è morto poco dopo. Infatti Roberto Mollo ha chiamato subito le forze dell'ordine, sono arrivate, è arrivata un'ambulanza, ma gli operatori del 118 che hanno tentato invano di salvare la vita al 36enne albanese non ce l'hanno fatta, e quindi questo rapinatore è stato freddato, è morto. Le indagini, che sono affidate ai militari dell'arma di Bra, affiancati dal nucleo operativo di Cuneo, stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.

l'inchiesta per l'omicidio del 36enne albanese, ripeto, gravato da parecchi precedenti per reati contro il patrimonio, disporrà l'autopsia sul cadavere della vittima. Roberto Mosso è attualmente indagato a piede libero per omicidio volontario. L'arma con cui ha sparato, una pistola semiautomatica, era regolarmente detenuta e denunciata, anche se avrebbe potuto tenerla solo nell'abitazione in cui vive con la madre, che si trova a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dove si sono verificati i fatti. Quindi quella pistola non poteva essere nella cascina che stava ristrutturando. Secondo quanto riferito dal 35enne, che ha una piccola ditta di autotrasporti, si trovava lì la notte scorsa proprio perché avrebbe voluto vigilare sul materiale edile accatastato nella struttura del valore di parecchie migliaia di euro. Perché? Perché questo materiale era stato consegnato il sabato mattina e gli operai avrebbero provveduto ad iniziare il montaggio solamente il lunedì. E quindi materiale di questo genere, soprattutto in una zona di campagna, può far gola a dei malintenzionati. E capita a volte, è capitato anche ad una persona che conosco io, aveva comprato una piccola villetta che era disabitata da tantissimo tempo, quindi in condizioni veramente pietose, aveva dato via alla ristrutturazione. E un giorno gli hanno consegnato i climatizzatori, gli hanno consegnato la caldaia, tutta insomma una serie di prodotti utili per la ristrutturazione, ma anche insomma di un certo valore, e li hanno lasciati lì in giardino e durante la notte i ladri hanno portato via tutto. Quindi è probabile che in questi casi ci possa essere qualcuno che segnala determinate consegne, e evidentemente Roberto Mollo sapeva che c'era questo rischio, per questo era il motivo che l'aveva spinto a dormire nella cascina nonostante fosse ancora in fase di ristrutturazione. E quindi intorno alle 2:30 del mattino, quindi durante era piena notte, questi ladri si sono presentati per mettere a segno il colpo. Probabilmente non pensavano che all'interno della cascina ci fosse qualcuno, e anche perché la zona è di campagna, piuttosto isolata, e quindi non si sono neanche tanto premurati di non fare rumore. Evidentemente questi rumori hanno svegliato Roberto Mollo e quindi sono rimasti, diciamo, sono stati colti di sorpresa. E l'area è stata sottoposta a sequestro, attualmente è isolata, non ci sono telecamere di sorveglianza che possono essere utili per estrapolare delle immagini. Da ieri gli inquirenti sono al lavoro per cercare di raccogliere le testimonianze dei vicini di casa, dei residenti del piccolo comune, per capire esattamente quale sia stata la dinamica dei fatti, ok? Ora, questo caso fa subito pensare a quanto avvenuto a Mario Roggero, anche se è diversa come cosa, no? Lì una rapina, c'è stata una violenza fisica, c'è stata una reazione di un certo tipo. Qui invece, nel buio totale, ci sono stati degli spari a casaccio e un uomo di 36 anni è rimasto ucciso. Quindi non, la zona lì di Baldissero d'Alba ormai da un po' di tempo è una zona che è oggetto di furti di vario genere, e si pensa che quella cosiddetta batteria avesse già colpito in zona. Ma in tutto questo, poi chiaramente ci saranno le indagini, io credo che Roberto Mollo, anche su consiglio del suo legale, farà tesoro di quanto accaduto a Mario Roggero. Cioè, nel senso, mentre Mario Roggero ha avuto

0: atteggiamento anche durante le varie fasi dei tre gradi di processo, possiamo definirlo un atteggiamento anche spavaldo, ok? Fin troppo spavaldo. Io credo che Roberto Mollo invece mirerà a volare basso, quindi non lancerà il guanto di sfida ai giudici. Certo, si cercherà di provare il fatto che lui non abbia voluto uccidere, che lui abbia sparato per allontanare i ladri, il fatto che lui in quel momento fosse in preda al panico e alla paura. Resta il fatto che lui ha sparato con una pistola che in quel momento, in quel posto, non avrebbe dovuto esserci. Quindi noi potremmo semplificare il tutto, ma guardate, solo perché poi serve per capire il pensiero di molti, quale può essere, perché poi io voglio analizzare i due pensieri distinti, ok? Un pensiero potrebbe essere: se l'albanese stava a casa con la moglie e col figlio a riposare, visto che il giorno dopo avrebbe dovuto lavorare al bar, oggi l'albanese di 36 anni sarebbe ancora in vita. Questo è il pensiero di alcune persone. Il pensiero di altre persone potrebbe essere: Roberto Mollo ha sparato, ha ucciso, e quella pistola non avrebbe dovuto averla, almeno non avrebbe dovuto averla in quella casa, perché lui ha la residenza in un'altra casa, quindi la pistola prevede la possibilità di essere presente, ma solo all'interno della casa nella quale è la residenza, non è che tu te la porti di casa in casa. Quindi vedremo come andrà a finire. In tutto questo però c'era una cosa che mi ha colpito. La cosa che mi ha colpito è il fatto che questo albanese di 36 anni avesse già un curriculum di precedenti penali, tutti legati a reati contro il patrimonio. Sapete che cosa significa reati contro il patrimonio? Che questo 36enne albanese era un ladro. Guardate, non è un'offesa, ok? Non è un'offesa. Cioè, se una persona ha parecchi precedenti per reati contro il patrimonio, significa che ha svolto l'attività di ladro. Ma può anche essere, attenzione, può anche essere che una persona abbia commesso degli errori. Guardate, io oggi voglio essere più generoso delle persone generose. Io voglio anche ammettere, voglio anche pensare che una persona nel corso della sua vita possa aver commesso degli errori. Questa persona è andata a rubare e alcune volte l'hanno preso. Perché dico alcune volte? Perché vedi, se tu hai un precedente penale, uno è uno, ma se ne hai parecchi e quindi ti hanno preso varie volte dopo che eri andata a rubare, le cose sono due: o sei una sega e te fai becca sempre, oppure trovi sempre dei poliziotti e dei carabinieri che sono dei maghi bravissimi. Io credo che non sia né l'una né l'altra. Io credo che uno è un ladro, va a rubare 50 volte, te prendono due volte, cioè la media più o meno è questa qui. Ma quello che mi ha colpito sono le dichiarazioni del suo avvocato, che è una donna, l'avvocato Roberta Sisimbro, che ha detto: sì, è vero, il mio assistito aveva precedenti per reati contro il patrimonio, ma stava cercando in ogni modo di reintegrarsi e lavorava regolarmente. Ora, avvocato, probabilmente abbiamo una percezione diversa rispetto al valore di lavorava regolarmente e stava cercando in ogni modo di reintegrarsi. Perché se io entro in questo bar di Corso Taranto e trovo l'albanese di 36 anni che gestisce questo bar insieme alla compagna e dico: io non voglio bere il caffè da te perché tu sei stato condannato per furto, e lì può essere un errore mio, no? È come tu in pratica rifiuti un caffè, rifiuti di prendere un caffè in un bar dove lavora una persona che è stata in galera per furto, ma che oggi sta cercando di reintegrarsi. Quindi sono io che commetto l'errore di rifiutare l'idea che una persona possa avere veramente la volontà e la voglia di una nuova vita. Cioè, quindi, ma quando l'avvocato dice stava cercando in ogni modo di reintegrarsi e lavorava regolarmente, ma se è andato a rubare partendo da Torino, arrivando in un paese in provincia di Cuneo, se è andato a rubare insieme a dei complici, non è per caso che stava cercando questo modo di reintegrarsi ma non lo aveva ancora trovato? Cioè, cerchiamo di capire che ci saranno dei giudici che chiaramente analizzeranno il tutto, ci saranno le varie perizie, ci saranno le risultanze delle indagini, ma non dimentichiamo che qui abbiamo una persona che veniva derubata e una persona che era andata a rubare. Tutto lì. Poi dopo ognuno prende la strada che vuole, ognuno decide di pensarla come vuole, ognuno decide di avere le proprie idee, e possono essere tutte valide o tutte sbagliate, però l'importante è posizionarsi di fronte ad un fatto di questo genere con la massima onestà possibile. Tutto qua. Ecco, una cosa che mi ha dato, diciamo, un po' fastidio, dice stava cercando di reintegrarsi, evidentemente non c'era riuscito. E ci sono delle notizie che allora, da una parte mi fanno propendere per un'Italia che sta veramente scivolando verso il baratro, dall'altra noto che ci sono dei piccoli refoli di speranza. Refoli è gratis alle 8:49 e 53 secondi su RTR 93, ti ricordi, perché mi piace sottolineare il fatto che noi siamo gratis, non vi chiediamo soldi, non facciamo da questo, ma soprattutto non percepiamo contributi pubblici. Quindi, per vedere le due facce della stessa medaglia, un'Italia che dà piccoli segnali di miglioramento è un'Italia che dà grandi segnali di peggioramento, se avete la pazienza di attendere un minuto e 55 secondi, vi spiegherò tutto.
1: RTR 99, ti ricordi? Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Allora, parliamo della nostra nazione. Allora, ci sono delle considerazioni negative che vanno fatte. Allora, è vero che stiamo parlando comunque di una parte di italiani ma comunque non stiamo parlando di alcune singole unità, stiamo parlando di un movimento di massa. E quando io sento parlare di crisi, quando sento parlare di problemi economici, quando sento parlare di lavoro che manca, e poi vedo che ci sono migliaia di italiani che si sono messi in fila davanti agli Apple Store per acquistare l'iPhone 18 ad un prezzo a seconda dei modelli anche di molto superiore ai 2.000 euro, e credo che si arrivi per il modello di punta intorno ai 3.000. E allora significa che le cose non stanno andando bene. Purtroppo, ragazzi, le cose non stanno andando bene, anche perché tra le persone che si sono messe in fila io ho visto varie immagini, ho visto vari video, e non mi sembrava che ci fossero manager o quant'altro. Stiamo parlando di ragazzi molto giovani, comunque diciamo la media era intorno ai 25 anni, e se è vero che ci sono dei ragazzi che a 25 anni già lavorano e possono permettersi, beati loro, di spendere una somma di questo genere, per il resto sono altri che riescono a spendere questa cifra grazie a dei pagamenti rateali, grazie ai loro genitori. Quando vedo migliaia di persone in fila per comprare un telefonino che costa somme stratosferiche, e allora credo veramente che in Italia non solo non abbiamo raggiunto il fondo del barile, ma ci sia ancora molto parecchio prima di arrivare a vedere il fondo. E questa è una cosa molto molto triste, però fin dei conti c'è anche qualche cosa di positivo. Certo, allora partiamo da questa base. Io sono fondamentalmente un ottimista, quindi io cerco sempre di vedere il lato positivo di qualunque cosa. Il pessimista è colui il quale vede negativo anche quando questo negativo è molto nascosto. L'ottimista è quello che fa l'esatto contrario. Io cerco di vedere il positivo anche quando o non c'è proprio qualche cosa di positivo, oppure veramente nascosto anche molto molto molto bene. La frase che rende maggiormente l'idea è che il bicchiere è pieno a metà, il pessimista lo vede mezzo vuoto, l'ottimista lo vede mezzo pieno. E beh, signori, è iniziato il grande fratello VIP, con persone per la maggior parte praticamente sconosciute, ma io dico anche una cosa, perché questo è fondamentale ripeterlo, questo è un concetto fondamentale, ok? Se una persona lavora, se una persona ha degli impegni professionali, se una persona ha dei contratti da rispettare, non va a rinchiudersi in una casa, perché è evidente che fuori non hai nulla da fare. Voi avete mai visto attori di grande successo richiesti da registi, produttori, che si vanno a rinchiudere in una casa del Grande Fratello con molte persone che fanno fatica a pagare le rate di condominio? No, quindi già definirli VIP è sbagliato. Ma almeno è stato il peggior esordio di sempre, meno di 2 milioni di spettatori, e questo, ragazzi, è un dato che dovrebbe, certo, 2 milioni sono sempre tanti, cioè 2 milioni di persone che sono piazzate davanti alla TV a vedere un gruppo di persone con le quali io non andrei neanche a cena, ma è chiaro che la cosa è reciproca, cioè neanche loro. 2 milioni di italiani sono piazzati a vedere il grande, ma sono pochissimi, calcolando che si tratta di una trasmissione di punta di Mediaset e soprattutto si parla di una prima serata che è stata pompata alla grande anche con servizi di vario genere sulla stampa, servizi del TG5 a ricordare quello che sarebbe avvenuto con le opinioniste, meno di 2 milioni, quindi diciamo che gli italiani piano piano stanno rinsavendo, gli italiani piano piano una... almeno facciamoci un conto, se diciamo che siamo proprio, insomma, abbiamo toccato, siamo proprio terra terra, no? Migliaia di italiani si mettono in fila per prendere l'iPhone 18, cioè capisco, io posso capire, allora, ma sì, la gente si mette mai in fila per comprare un libro? Cioè se noi non ci mettiamo in fila per comprare un libro ma ci mettiamo in fila per comprare l'iPhone 18, è qualche cosa non quadra, ragazzi, qualche cosa non quadra. Il bello è che noi italiani stiamo in fila se andiamo alle poste, stiamo in fila se dobbiamo fare un documento al comune, siamo in fila se dobbiamo rinnovare il passaporto e non sappiamo dove sbattere la testa per avere la carta di identità elettronica, però almeno quelle sono cose che servono. Ma se ci mettiamo in fila per prendere l'iPhone 18, guarda, dai, c'è qualcosa che non va, ragazzi. C'è qualcosa, fondamentalmente c'è qualcosa che non quadra. Sì, sì, lo so, ragazzi, ne parliamo della signora, della professoressa che è stata accoltellata. Eh sì, fatemi un po', vi devo un po' tenere sulle spine. Tra l'altro, appena tornerò in diretta, adesso è il momento del caffettino e penso anche di meritarmelo dopo 2 ore di chiacchiere, vorrei parlarvi di un'attrice che è finita nell'occhio del ciclone tempo fa e poi adesso è rifinita nell'occhio del ciclone, ma io vi spiegherò perché in realtà tutto questo rappresenta la falsità più assoluta. Se siete curiosi, restate con me. Caffettino, io lo prendo, magari prendetelo anche voi, così avremo l'impressione di prenderlo insieme.
8: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: RTR 99.
11: Ti ricordi

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 9:04 minuti primi e qualche secondo. Dunque, volevo parlarvi di una attrice americana che risponde al nome di Sydney Sweeney. Dunque, è una bella ragazza bionda che qualche anno fa, un paio d'anni fa all'incirca, prestò la sua immagine per la pubblicità di jeans marca American Eagle, e la pubblicità giocava un po' sul fatto che lei fosse bionda con gli occhi azzurri, e si parlava di genetica, perché nello slang americano la pronuncia di jeans e genetica in inglese è più o meno simile. Jeans e sembra uguale, ma in realtà c'è la E che è infinitamente più stretta nel caso di jeans. Gli americani questa cosa la capiscono, ok? È un po' come se in italiano io dicessi ci sono delle persone che mi stanno ponendo dei quesiti e io dico: ma questa secondo lei è una domanda da porci? Ecco, da porci, voce del verbo porgere, ma porci è anche maiale, quindi si potrebbe intendere nei due modi. Ok, quindi c'era questa immagine di lei con un lato B di tutto rispetto, e visto che i jeans erano blu, lei diceva in pratica: this is my jeans, cioè quindi sono i miei jeans, ma nello stesso momento è anche la mia genetica, perché poi faceva vedere i suoi occhi blu. Scatenò un putiferio, perché in pratica era come se lei affermasse, ma non era assolutamente vero, la superiorità dell'essere bianca rispetto all'essere nera. Ma ve la ricordate questa polemica? Probabilmente sì, probabilmente qualcuno se la ricorderà. Adesso ha deciso di accettare l'offerta di promuovere un sito di scommesse, e la cosa divertente è che invece di parlare di scommesse oggi si parla, perché noi dobbiamo dare diciamo dei termini che in realtà sono fuffa, che non ti fanno capire. Allora, oggi i siti di scommesse sono i mercati sportivi predittivi. Cioè, quindi un appassionato di scommesse in realtà è un appassionato di mercato sportivo predittivo. Mercato sportivo predittivo. Vabbè, fatto sta che, come spesso capita, una ragazza che sta mezza nuda è ritratta con due palloni da rugby che le coprono il seno, o magari una racchetta da tennis che le copre il sedere, e così via. È giusto? Sbagliato? Ma vogliamo dire che in linea di massima, da sempre, che poi non ho detto giusto o sbagliato, da sempre le donne e quelle magari anche famose utilizzano il proprio corpo e ritengono che esporre la propria nudità sia una conquista. Qualche tempo fa, per una rivista americana di sport, Serena Williams, grande tennista nera, posò nuda, e questo non fece scalpore, anzi furono in tanti a dire: è bellissima, ha un fisico eccezionale, ha un eccezionale coraggio, ragazzi, e poi è una donna libera che posa nuda. Cioè, come Elodie posa nuda e tutti dicono: però la sua è un modo per urlare la libertà delle donne. Poi succede che a posare nuda è una modella bianca, un'attrice bianca, e allora no. Cioè il fatto che Sydney Sweeney posi nuda, questo riporta le donne indietro di mille anni, e allora io queste cose non le capisco, e anzi qualcuno me le dovrebbe forse spiegare. Perché? Chiariamola sta cosa. Dunque, una donna nera decide, e fa bene se ritiene opportuno, decide di spogliarsi. Ragazzi, è orgoglio nero, quello che è il potere nero, quello che in americano viene conosciuto come il cosiddetto black power. E se una donna decide di spogliarsi e lo fa un sito, quello tutti quanti ne abbiamo sentito parlare, OnlyFans, allora lo fa perché investe sul proprio corpo. In pratica è una imprenditrice di se stessa. Poi succede che una donna che insomma ha una fisicità importante, no? Una di quelle donne che quando sale sulla bilancia, la bilancia trema un pochino, si può spogliare, certo ragazzi, perché la bellezza non ha non va un tanto al chilo, niente. Quindi anzi, quella è body positivity. Body positivi. Poi se si spoglia una transessuale, che poi, o un transessuale, quindi una persona nata uomo ma poi donna, oppure una persona nata donna e poi di se si sposa una transgender, quella è l'inclusione, ragazzi, è l'inclusione. Poi succede che ci si spoglia a teatro, ci si spoglia al cinema, ci si spoglia per una mostra. E quella è arte, ragazzi, quella è arte. Poi succede che si spoglia una ragazza bionda, occhi azzurri. Posso dire figa da paura? Cioè non, nessuno si offende? No. Quella diventa mercificazione del corpo femminile, quella diventa una minaccia alla dignità della donna.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99, ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19. Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:14, minuti primi e qualche secondo. Allora, andiamo a parlare di quanto accaduto a Centocelle, quindi uno studente di 13 anni che ha accoltellato la sua professoressa perché lo aveva rimandato a settembre con il debito, e quindi si è recato a scuola armato di due coltelli e con una telecamera in modo da riprendere tutto in diretta, e ha coltellato per ben tre volte la professoressa. E anzi, per fortuna, questo ragazzo di 13 anni è stato fermato da un altro studente della stessa scuola. Allora, questi sono i ruoli: abbiamo un insegnante e due studenti, tutto il resto è contorno. Quindi abbiamo una vittima, l'insegnante, abbiamo un colpevole, il ragazzo di 13 anni, e abbiamo un eroe, un altro ragazzo, in questo caso di 14 anni. Tutto il resto è contorno. Io non giudico mai le persone che sono protagoniste di un determinato fatto in base alle loro idee, in base alla loro provenienza. Io giudico semplicemente i fatti, e i fatti sono questi, se vogliamo essere onesti, perché poi possiamo anche non esserlo, e allora diamo un'altra chiave di lettura. Allora, vogliamo dare un'altra chiave di lettura? Bene. L'insegnante aveva dei profili social nei quali dichiarava apertamente la sua ideologia politica spostata a destra, aveva una foto immagine di Giorgio Almirante, si dichiarava favorevole alla remigrazione, quindi era un insegnante di destra. Il ragazzo resta comunque colpevole per quello che ha fatto. Bisognerà stabilire e capire perché a 13 anni un ragazzino, perché di ragazzino si tratta, tra l'altro è anche di buona famiglia, la madre, dunque il padre è un funzionario del Comune di Roma, la madre non mi ricordo che lavoro faccia, ma comunque figlio unico di una famiglia per bene, quindi non una famiglia di diciamo delinquenti o una famiglia problematica. Un ragazzino che qualche problema lo aveva, perché a scuola prendeva note in continuazione, quindi possiamo definirlo un ragazzino estremamente vivace, un birbante, ok? Uno così, ma non un delinquente, ok? Cosa lo ha portato ad armarsi per tentare di uccidere, e fortunatamente non ci è riuscito, perché di coltellate ne ha date tre, fortunatamente non ci è riuscito, ma è tutto mentre si trovava in diretta per far vedere agli altri che cosa sarebbe stato capace di fare. E poi la terza figura, questo ragazzo di 14 anni, un ragazzo del Congo che andava regolarmente a scuola, uno tra i migliori in classe, uno gentilissimo, un ragazzo nero ma perfettamente integrato, che attualmente soggiorna in una casa famiglia, frequenta la scuola, un ragazzo eccezionale su tutti i punti di vista, e ha dimostrato questa sua eccezionalità intervenendo unico, mentre gli altri se la sono data a gambe quando è successo quello che è successo, unico ad intervenire per disarmare il tredicenne, e fortunatamente riuscendoci. Quindi io mi auguro fortemente che questo ragazzo possa essere premiato dalla collettività. Questo ragazzo merita di essere ricevuto in comune, merita di essere aiutato, perché questa è una di quelle persone che noi siamo orgogliosi di far diventare italiano, ok? Però cosa è successo? È successo che il racconto è stato fuorviato dal fatto che questa professoressa intanto fosse di destra, primo, e in secondo luogo dal fatto che questa professoressa abbia affermato di essere comunque favorevole alla remigrazione. E quando le hanno detto: ma il ragazzo che l'ha salvata è africano? Lei ha detto: certo, infatti lui non andava remigrato, lui era a scuola. Quindi non c'è una contraddizione, no? Se ci pensate bene, non la vedo come una contraddizione. La vera contraddizione la vedo nel ruolo della docente. Cioè, quando prima ancora che ti arrivi una lettera di scuse da parte dei genitori, sembra che ora sia arrivata. Sembra che sia arrivata una mail di scuse da parte dei genitori. Certo, è un metodo, un mezzo un po' freddino. Una mail, sarebbe stato più corretto presentarsi di persona con un mazzo di fiori per tentare, se non altro, di dare delle spiegazioni, perché è chiaro che questo ragazzo di 13 anni che si è comportato come si è comportato, sicuramente dalla sua parte ha la giovane età, però ragazzi, ha commesso un reato, tentato omicidio, che è estremamente grave. Ora, il fatto che non sia condannabile non avendo compiuto il 14° anno d'età è un'altra cosa, ma è chiaro che se a 13 anni tenti di uccidere una persona che ritieni ti abbia causato un danno dandoti un debito, c'è un problema di gestione della rabbia, e qui forse dovrebbero parlarne degli psicologi, cioè capire se attraverso un percorso questo ragazzo può essere considerato recuperabile o un domani magari non possa mettere veramente a segno quello che era il suo progetto nei riguardi di un'altra persona. Ma quello che mi ha colpito è quello che ha detto questa signora, questa docente, questa insegnante: io l'ho già perdonato. E qui, ragazzi, com'è possibile che una docente, che non è solamente l'insegnante di una determinata materia, è anche un, dovrebbe essere un esempio. Io non voglio dire che il perdono non possa essere concesso, questo ragazzo ha 13 anni, ok? Quindi, per carità, ci sta pure il fatto che t'ha detto bene, non ti ha ammazzato, e quindi il fatto di perdonarlo dopo che questo ragazzo è riuscito a prendere coscienza, è riuscito ad affrontare un percorso, allora il perdono ci può pure stare, ma è un perdono che deve arrivare dopo che questo ragazzo ha preso una determinata strada, magari non lasciato da solo, con la famiglia al fianco e con un'equipe di specialisti, con il suo impegno, anche un po' estrapolando dal contesto nel quale poi si è verificato il tutto. Ma se una docente, io l'ho già perdonato, e mi ricorda un'altra docente che era stata accoltellata e ha detto io l'ho già perdonato, ma allora in questo caso si svilisce totalmente il valore del perdono. Ragazzi, perdonare è uno dei gesti più grandi e più nobili che un essere umano possa compiere nei riguardi di un altro essere umano che ha sbagliato. Ma il perdono ha un costo. Ha un costo in termini di pentimento, ha un costo in termini di percezione del male che si è procurato ad un'altra persona. Il perdono ha un costo in termini di limitazione della libertà, e quindi in questo caso, avendo 13 anni, significa non so, magari non puoi pensare di avere il motorino come i tuoi ti avevano promesso, quindi deve avere un costo rapportato ai 13 anni. Ma che tipo di insegnamento può dare una docente che perdona senza aver ottenuto nulla in cambio? Cioè, se questo ragazzo capisce di aver ottenuto il perdono senza aver avuto neanche la necessità di chiedere scusa, perché le uniche dichiarazioni di questo ragazzo sono state la odiavo, quindi questo ragazzo chiaramente è pervaso da un profondo senso di rabbia e di odio nei confronti di quell'insegnante che a suo avviso gli ha dato un debito quando lui non lo meritava. Quindi non ha capito, non ha compreso. Il perdono è fortemente diseducativo. Cioè, in questo caso, nonostante l'insegnante sia di destra, ragazzi, ha commesso, ha fatto un qualche cosa di profondamente sbagliato. Poi certo, in questa storia sono tutti capaci di andare lì a inzupparci il biscottino per tentare di portare un pochino di acqua al proprio mulino. Intanto e appena tornerò in diretta leggerò i vostri messaggi, perché voglio sapere qual è il vostro pensiero. Cioè il mio interesse è quello di sapere qual è il vostro pensiero in merito a questo fatto. Quindi, se siete d'accordo con il sottotitolo, se siete in disaccordo, se volete dire altre cose, se avete chiavi di letture diverse, è tutto ben accetto, ci mancherebbe. Quindi 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990. Ma quello che mi ha colpito è stato, come al solito, il post dell'onorevole eurodeputata Ilaria Salis, che parlando proprio di quanto accaduto all'Istituto Giovanni Verga e il ferimento della professoressa Isabella Marsilio, ha scritto testuale: l'aggressione alla professoressa avvenuta oggi a Roma è qualcosa di davvero terribile. Da ex insegnante ed educatrice mi ha lasciata profondamente scossa. Tra le tante, tantissime cose da fare, credo sia arrivato il momento di affrontare seriamente anche in Italia un dibattito sul divieto di accesso ai social per i minori di 15 anni. Non sarebbe certo la panacea di tutti i mali, né potrebbe sostituire gli altri interventi necessari che richiedono visione e investimenti: educazione digitale, educazione sesso-affettiva, sostegno psicologico, accesso allo sport, alla cultura e agli spazi di socialità. Ma una cosa non esclude l'altra. Io sul divieto di accesso ai social per minori di 15 anni sono favorevoli. Troppi i comprovati effetti nocivi, troppo pochi i benefici. E guardate, su molte cose io vi risulterà strano, ma mi trovo d'accordo con l'onorevole Ilaria Salis. Quando parla del divieto di social per i minori di 15 anni, io mi trovo d'accordo con lei. Questo a testimonianza del fatto che quando una persona, indipendentemente dallo schieramento politico, ha delle idee che sono condivisibili, e questi ragazzi vanno appoggiate. Certo, magari sul fatto che si parla, in occasione di questo fatto, dell'educazione sesso-affettiva, credo che non c'entri assolutamente nulla con quanto avvenuto. Ma in tutto questo c'è una riga di questo post che non mi torna, proprio non mi torna. Perché, allora, le prime due righe dicono: l'aggressione alla professoressa avvenuta oggi a Roma è qualcosa di davvero terribile. Ok, da ex insegnante precaria, aggiungo, vabbè, si è dimenticata, può capitare che un aggettivo sfugga, ed educatrice, mi ha lasciata profondamente scossa. Ilaria Salis, educatrice? Oddio. Com'è che questa cosa faccio un po' fatica a digerirla?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
10: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
9: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
11: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
0: RTR 99 ti ricordi?
12: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:34 minuti primi e qualche secondo. Leggo alcuni vostri messaggi che sono arrivati in merito alla storia della professoressa che è stata accoltellata. Dunque è ora di finirla di fare i buonisti, chi sbaglia va punito e non perdonato, come succedeva tanti anni fa, e non mi sembra che la mia generazione sia poi così male. Ho 70 anni, ancora ricordo gli insegnamenti e le punizioni di mio padre, ma la mia vita adulta è stata felice ed ha preso la strada giusta. Altro che educatrice. Non riesco a sentirti mai per bene, per impegni. È sempre un piacere poterlo fare. Mi piacerebbe scriverti, condividere il mio pensiero con te, magari discutere con te su quel che accade intorno a noi. Mi ritengo persona impegnata su quel che accade nella nostra società a tutto tondo. La cultura, intesa come spirito del tempo, è la base di tutto. Puoi avere il consenso politico, ma al di là delle considerazioni su chi abbia il controllo del cosiddetto deep state, se non hai la legittimazione che ti dà spirito del tempo, riesci ad incidere poco o niente. Andando ora. Ah no, vabbè, qui si parla della donna bionda. Un messaggio piuttosto lungo, quindi Giordano ti ringrazio, ma si parla della donna bionda, quindi ok, la professoressa l'ha perdonato e questa è una sua decisione, anche se non la condivido, ma la giustizia sembra fare la stessa cosa con la sua premessa che è minorenne. Un paio di anni no, però per la legge italiana fino a 14 anni tu non sei punibile. Magari in questo caso non escludo che sia così, anzi me lo auguro, questo ragazzo avrà bisogno chiaramente di affrontare un percorso avendo al fianco la famiglia. Saltate, di questo ragazzo non conosciamo nulla, cioè al di là dei genitori, che è figlio unico, però non sappiamo nulla di questo ragazzo, quindi non sappiamo se fosse particolarmente chiuso in casa. Le notizie sono di un ragazzo particolarmente vivace e birichino in ambito scolastico, un ragazzo comunque che sembrava essere sorridente, perfettamente integrato, quindi cercare di capire è un po' come quando in casa, io non è un esempio che mio, ma è un esempio che mi è stato fatto da uno psicologo, no? Noi a un certo punto in casa, dove appare funzionare tutto quanto bene, boom, la corrente scatta, porca miseria, non abbiamo acceso insieme, che so, lavatrice, lavastoviglie e forno, quindi non abbiamo superato i 3 kW consentiti dal nostro contratto, quindi come mai è scattata? Andiamo a rialzare, boom, e scatta nuovamente, rialziamo, boom, e scatta subito. Quindi evidentemente c'è qualche cosa in corto, quindi dobbiamo andare alla ricerca di quella presa, quell'elettrodomestico che fa andare in corto il sistema, l'impianto, e dobbiamo andare per tentativi, dobbiamo cercare di capire dove è quel allora, ci può dire bene, iniziamo a fare le prove, quindi in casa, diciamo, più o meno a occhio e croce, tra televisore, elettrodomestici, varie cose, possiamo avere 10 prese attaccate alla corrente, ok? Quindi facciamo le prove. Quindi, allora, stacca il phone, l'asciugacapelli, non era il phone. Stacca la presa con la quale ricarichi il telefonino, non è. Stacca la lavatrice, non è quella. Stacca.

è grave. E quindi la legge ti dice che fino a 14 anni non lo puoi mandare in galera. Però poi esiste un altro tipo di legge, che è quella della famiglia, che, visto che questo ragazzo ha una famiglia alle spalle, non è un minore non accompagnato, non è un drogato, non è uno che ha una famiglia col padre in galera, la madre che si prostituisce, tutt'altro, sembrano essere proprio due bravissime persone, quindi il percorso dovrà essere effettuato insieme alla famiglia. Ma se lui in primis non si trova diciamo davanti ad un bivio, quindi o affronti questo percorso ma si trova già con una segnalazione di questo genere, la professoressa ti ha già perdonato, e questo sicuramente non lo aiuta. Ecco perché, secondo me, dove è stato l'errore fondamentale della professoressa: il perdono a gratis è una sorta di licenza a compiere qualsiasi cosa. Medevi chiede scusa in ginocchio e con le lacrime agli occhi, allora ti perdono. Ma pure questo è sbagliato, posso dirtelo? Guarda, Gino, ti dico, pure questo è sbagliato, perché a volte la richiesta di essere perdonato attraverso una finta umiliazione può essere strumentale. Cioè, io mi fingo pentito perché questo mio pentimento può portarti al perdono, e il perdono poi può darmi la possibilità di mettere a tacere tutta la fase, diciamo, rimpiantistica o rimorsistica della mia vita. Non so se esista un concetto declinato in questo modo, però serve a rendere l'idea, anche se è un po' cacofonico, però nel stesso momento è onomatopeico. Quindi però non va bene, cioè il fatto anche di chiedere scusa non basta. Credo che ci vogliano i fatti piuttosto che l'apparenza. Il perdono è un processo: punizione, pentimento sincero e perdono, lo disse Giovanni Paolo II. Questo ragazzo va punito severamente, in modo che sia un monito anche per gli altri. Saluto Pino, che giudica interessante la trasmissione della mattina. Dunque, questa docente, come quel ragazzo accoltellato, è rimasto parzialmente invalido. E anche lì c'è quest'altro, diciamo, poi sai che c'è? Noi oggi stiamo esprimendo un parere che non ha nessuna efficacia vincolante, sia chiaro, un parere. E potrebbe anche essere, guarda, la butto lì, non a parziale scusante della docente, che secondo me ha commesso un errore, ma proprio un errore di valutazione. A volte il perdono può essere la via d'uscita da un labirinto. Cioè, io che ho subito quello che ho subito, perché vieni accoltellata per 3 volte, chiaramente hai corso il rischio di essere uccisa da un tuo alunno e hai letto l'odio nei suoi occhi, è probabile che il perdono sia un modo per scavallare, sia un modo per voltare pagina. Guarda, voglio anche dare il beneficio del dubbio, ok? Perché mi sembra chiaro che se stiamo confrontandoci su un determinato tema, è giusto mettere sul piatto tutte le carte a nostra disposizione. Che impressione, proprio quando avevo 13 anni facevo la terza media in quella scuola Giovanni Verga dove oggi sento questa cosa orribile. Che differenza vedere quel cancello e quegli scalini in TV. Non è un ragazzino di 13 anni, è un criminale di 13 anni e come tale va punito. Tentato omicidio, stop, non va perdonato. Il comportamento della prof, noi italiani, ci distrugge. Siamo sempre a perdonare chi sbaglia. Ma vedete, tu mi fai anche una domanda: ma quel ragazzo era straniero? Ma che vi frega? Cioè, in questo momento, che vi frega? Cioè, il fatto che il ragazzo chiedere era straniero, ma se il ragazzo,
parte che era italianissimo, ma se il ragazzo fosse stato straniero, avrebbe cambiato qualche cosa?

nella vostra considerazione ed elaborazione di quanto accaduto? No. No. No, non sarebbe accaduto. Perché? Perché noi dobbiamo giudicare il fatto. E il ragazzo era italiano. Chi lo ha disarmato era un ragazzo del Congo, un ragazzino anche lui del Congo di 14 anni, quindi cambia la nostra percezione? No. Per me abbiamo un ragazzino che ha commesso un reato gravissimo, tentato omicidio, e abbiamo un ragazzino che invece ha messo in atto un comportamento eroico. Sono due ragazzini. Sono due ragazzini. Quando mi dite, però esistono gli istituti penali per minorenni, amico mio, se hai compiuto i 14 anni, al di sotto dei 14 anni per la legge italiana non sei punibile. Ma uno di 13 anni che compra delle cose usando la carta di credito della madre, genitori assenti o troppo permissivi? Guarda, l'ho letta anch'io questa cosa. L'ho letta anch'io questa cosa, ma bisogna vedere se sia vero o meno. O comunque la cosa potrebbe essere meno grave di quanto appare. Faccio un esempio. A me non è mai capitato, non mi è mai capitato. Ma se mio figlio mi avesse detto: papà, voglio comprare una cosa, avendo 13 anni non ha a disposizione una carta di credito, quindi se vuole comprare una cosa su internet io posso dargli la mia, lui mi diceva devo spendere 21 euro, una cifra così, gli do la mia carta, lui effettua la transazione, io pago 21 euro e lui compra una cosa che costa 21 euro, mi avverte prima, quindi ha comprato qualcosa utilizzando la mia carta di credito, ma non è che ha commesso un reato. Sai, dire comprava le cose su internet, utilizzava la carta di credito della madre come se gliel'avesse rubata, magari si è trattata di una cosa normalissima. Cioè non, sì, vabbè, compra, ti do la carta, questa è il PIN, questa è la carta, comprala. Quindi attenzione anche alle notizie che noi leggiamo, magari possono essere lette in chiave diversa rispetto a quello che è. Dice, sì, ma il ragazzo ora è ricoverato. Sì, è ricoverato. Logicamente, dopo quello che ha fatto, credo che sia giusto ricoverarlo in una struttura dove, ribadiamo, non è piantonato, ma ci sono i genitori presenti. Quindi non, ricordiamolo questo. Vabbè. Ma all'inizio il marito della professoressa aveva detto in galera il figlio e i genitori. Beh, il marito che non... Dunque, che c'entra la nazionalità? Infatti non c'entra niente. Secondo me la professoressa dà un cattivo insegnamento perdonando con facilità superficiale. Gli stranieri la cattiveria la conoscono più di noi. Allora, questa è un'affermazione che non condivido. Nel senso che... Tu sei convinta che gli islandesi siano più cattivi degli italiani? Perché tu dici gli stranieri la cattiveria la conoscono più di noi. Detta così è una frase buttata lì. E non credo che abbia un grande valore, no?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
9: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
10: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:54 minuti primi e qualche secondo. E veramente c'erano anche molti altri argomenti che avrei voluto e dovuto affrontare durante la mattinata di oggi e non ho fatto in tempo materialmente. Ad esempio volevo parlare delle dichiarazioni di Giorgia Meloni riguardo al tetto massimo di stranieri per classe e il divieto di indossare il burka o il niqab. Avrei voluto parlare delle chat dei medici che con i loro referti evitavano ai clandestini di finire nei CPR. C'è per esempio una di queste chat dove c'è una dottoressa che dice: gli facciamo il culo a sti sbirri maledetti, piuttosto che mandarne uno in un CPR mi faccio radiare. Ecco, magari sarebbe il caso che l'ordine a questo punto esaudisse anche questo suo desiderio. Potrei parlare ad esempio del risultato di altre elezioni in Germania, quindi dove l'AIDF ha avuto ancora una affermazione, possiamo dire, notevolissima. Anche questa è una cosa della quale avremo modo e maniera di parlarne nel corso delle trasmissioni di questa settimana, magari a partire da domani mattina. Tante cose chiaramente ci sono ancora da dire e tante segnalazioni sono arrivate anche anche grazie ai vostri messaggi, no? Al 338 99 00 99 0. Mi fa piacere tra l'altro che abbiate apprezzato la spiegazione del perché l'attrice americana Sydney Sweeney è oggi fortemente contestata, ma le cose d'altra parte come a me piace ripetere, questa è una trasmissione dove le notizie si approfondiscono. Certo, sono il primo ad ammettere che a volte la spiegazione mi può rendere prolisso o può apparire come un panegirico di parole, però ragazzi, per formare le opinioni e per avere un'idea di quanto è accaduto realmente, noi abbiamo bisogno di capire fino in fondo. Cioè, se non capiamo fino in fondo quello che è avvenuto, se non conosciamo i motivi che hanno portato diciamo un determinato personaggio ad essere parte di un ingranaggio fatto di disinformazione, fatto anche di semplici insulti buttati lì, poi è troppo facile dire ah, io la penso così. Però prima di dire io la penso così c'è bisogno di comprendere cosa sia avvenuto realmente, e io, signori, sono qui per questo, per quelle che sono le mie possibilità e per quelle che sono le mie capacità. Quindi ora però potete mettere la marcia in folle, stare rilassati e andare in discesa grazie a Fabio Martini con la sua La Strana Nostalgia, a mio avviso il programma migliore di RTR 99 Ti Ricordi. Fabio sarà con voi dalle 10 alle 13, poi dalle 13 alle 16 Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti con Gli Anni del Jukebox, e dalle 16 alle 20 l'altro pezzo forte di RTR 99 Ti Ricordi, Andrea Torre con Torre 99. Il sottoscritto invece, l'anello debole di questa catena, vi attende domani mattina alle 7, se Dio vorrà, ma chiaramente Dio vorrà, anche se ancora è pochissimo, visto che in Italia abbiamo ancora i campanili e non i minareti, alle 7 in punto, con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Io vi attendo domani mattina, qui è puntuali come al solito alle ore 7, sempre corve le no corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, tetto per gli alunni stranieri in classe. La Premier Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le misure sono inapplicabili. All'attacco le opposizioni che accusano la Premier di inseguire Vannacci. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke, il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà la guida del governo. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, buona giornata da Alessio Galea.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda qui su RTR 99, ti ricordi? Abbiamo salutato Luca. Adesso Luca Casciani, naturalmente adesso tocca a me. Fabio Martini sono io, buongiorno, ma tocca anche a voi, quindi mi raccomando, rimanete qui, fissi. Su RTR 99 ti ricordi, noi cominciamo subito con una grandissima canzone del 70.

Impressioni di settembre, premiata Forneria Marconi, mi piace dire premiata Forneria Marconi e non PFM, perché quel tempo lì era meraviglioso proprio con premiata Forneria Marconi. E devo dirvi la verità, è sempre un momento particolare l'inizio della trasmissione, perché l'inizio comunque ti rappresenta anche l'inizio di un concerto. Scegliere la prima canzone di un concerto è difficile, ma nello stesso tempo fondamentale, perché la prima canzone ti introduce dentro al concerto. E in questo caso la prima canzone della Strana Nostalgia di oggi ci deve e ci doveva portare proprio dentro alla trasmissione, e credo che con Impressioni di settembre abbiamo capito tutti che passeremo una bella mattinata insieme. Riavvolgeremo il nastro un po', cercheremo di ricordare, cercheremo di raccontare storie, perché poi una delle finalità maggiori di RTR 99, ti ricordi, è quella di voler lasciare il mondo fuori. Raccontiamo il nostro tempo, raccontiamo il nostro mondo, raccontiamo le nostre canzoni, quelle che hanno fatto parte e che continuano ancora oggi a far parte della nostra vita, nonostante siano passati tantissimi anni dall'uscita di certi 45 giri o 33. Ci guardiamo intorno oggi e sentiamo tante cose che sono negative, che non ci piacciono, e allora ci rifugiamo in qualcosa di bello. La nostra vita può essere un ottimo rifugio, il racconto della nostra vita può essere un ottimo rifugio, così come una canzone che ci ha fatto stare bene tanti anni fa, quelle canzoni che ci siamo goduti fino proprio in fondo con giradischi e mangiadischi, quelle canzoni che quando le ascoltavamo forse non immaginavamo neanche come saremmo stati poi 40 o 50 anni dopo, perché all'epoca non pensavamo ad un futuro molto in là, al limite pensavamo a cosa fare nella giornata di domani e basta. E quindi ascoltavamo queste canzoni senza neanche chiederci se quella canzone ascoltata nel 1976 sarebbe stata poi la stessa canzone nel 2026. Ed è proprio la stessa canzone, davvero. Fayan Cannibals. Abbiamo avuto nel nostro tempo anche tanti gruppi che sono passati, hanno attraversato i nostri giorni e il nostro tempo, e poi non sappiamo più che fine abbiano fatto. Sentite questo brano.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino Concessionario.

0: Fontana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Questo disco nel mangiadischi su etichetta Durium, quante volte ha girato, quante volte l'ho spinto dentro, quante volte lo avete spinto dentro a quel mangiadischi? Anche voi, il vostro Penny suonava Riderà di Little Tony. E poi queste canzoni però degli anni 60 ci riportano anche ai Musicarelli, quei film simpatici, divertenti, spensierati, che non ci facevano pensare a nulla per un'oretta, dove i cantanti cantavano le loro canzoni e dove c'era una trama semplice, anche se vogliamo banale, ma che era piacevolissima. Quei film in bianco e nero che appunto si andavano a vedere in quelle salette piccoline cinematografiche di tantissimi anni fa, si chiamavano i Pidocchietti qui a Roma, ed erano sale parrocchiali, erano sale, non erano le sale di prima visione. E poi questi film ce li ricordiamo ovviamente tanto, tantissimo in televisione, soprattutto nel mese di agosto, un po' per riempire lo spazio, un po' per riempire la programmazione. Questi film poi alla fine, zitti zitti, sono molto più belli dei programmi che vediamo adesso. Quindi in prima serata, invece di vedere questi poveretti che cercano di fare così uno show e si nominano l'uno con l'altro, ma mettiamo un bel musicarello, mettiamo un bel musicarello con Gianni Morandi, con Little Tony, con Bobby Solo, con Albano. Ma non è meglio? Sì, sicuramente. Poi casomai ogni tanto arriva anche qualche bella canzone e ce la canticchiamo. I Musicarelli sono stati importanti, così come appunto ritagliare quegli spazi di tempo dove si usciva di casa, si prendeva il tram, si faceva il biglietto, perché c'era il bigliettaio sul tram o comunque sull'autobus, e andavamo in un cinema casomai un pochino più lontano rispetto a casa nostra. Era un luogo sicuro il tram e l'autobus col bigliettaio, che aveva la funzione naturalmente di fare i biglietti, ma aveva anche la funzione di controllare tutto quanto. E per chi era ragazzino e per chi girava per la città era un senso di tranquillità notevole, perché poi casomai se ti veniva qualche dubbio chiedevi dove dovevi scendere, quale era la fermata più comoda per te, e c'era sempre un sorriso e c'era sempre qualcuno che ti dava l'indicazione giusta. RTR 99 ti ricordi? Ripetete con me. RTR 99 ti ricordi? Anche oggi insieme, è una radio diversa da tutte le altre, siamo orgogliosi di essere così. C'è Stevie Wonder.

0: era bella questa, sì, che era proprio bella. Stevie Wonder su RTR 99, ti ricordi? 10:26 abbiamo cominciato il nostro viaggio, abbiamo cominciato la nostra settimana e vi racconto una cosa. Sabato a un certo punto mi arriva un messaggio ed era un messaggio da Red, Canzian dei Pooh. E allora vado a sentire, e abbiamo preparato un messaggio per gli amici della radio e anche naturalmente per Radio Pooh. Sapete che noi di RTR 99, ti ricordi, gestiamo la radio ufficiale dei Pooh, quindi si chiama Radio Pooh, naturalmente ha una sua app ed è appunto, io la dirigo, ma insomma siamo noi di RTR 99, ti ricordi, a curarne tutti gli aspetti, e compresa la programmazione. Mi ha fatto un effetto strano, è arrivato questo messaggio, ho detto ma io quasi quasi lo faccio sentire anche agli amici di RTR 99, ti ricordi, che dite? Quindi dopo vi faccio ascoltare. E invece ieri pomeriggio ero, sapete quei pomeriggi domenicali un po' annoiati così, ma tranquilli comunque, no? Ecco, assolutamente giornata tranquilla, con qualche partita in lontananza sulla televisione, e a un certo punto mi suona il cellulare ed era Amedeo Minghi che ha voglia di venire a passare un'oretta qui con noi della Strana Nostalgia e con noi di RTR 99, ti ricordi? Quindi prossimamente, ma proprio prossimamente in maniera veloce, avremo anche Amedeo Minghi che ci racconterà un po' di storie, visto che è uscito e sta per uscire, anzi, un suo disco che mette insieme i suoi 60 anni di carriera. Questa per esempio ci sarà per forza in questo disco, si chiamano The Best, e allora questa non può mancare, e arriva a cantare È d'amore.
1: Come un

Beh, quando il Festival di Sanremo era ancora Festival di Sanremo, questa canzone la presentò proprio Amedeo Minghi al Festival, quello del 1996, esattamente, 1996, testo di Pasquale Panella, tra l'altro. È una bella riflessione sull'amore intenso, una bellissima illusione che spesso supera, possiamo dire, la ragione. Quindi illusione contro realtà. Il bello delle canzoni è che possono facilmente anche descrivere questo momento. L'amare viene descritto come un rimbambire la ragione in questa canzone. Rimbambire la ragione. Quindi l'amore non segue le regole della logica o della verità in maniera fredda, quella insomma, ma vive di un'illusione che finisce poi per diventare più vera addirittura della realtà stessa. Insomma, questo è un po' il senso. Pasquale Panella ha sempre giocato molto con le parole, e quindi i giuramenti e le promesse possono trasformarsi anche in piccoli o grandi inganni, ma il sentimento poi alla fine resiste. Ne parleremo con Amedeo Minghi prossimamente qui su RTR 99 Ti Ricordi. Sapete che noi trasmettiamo delle canzoni che gli altri non trasmettono? Eppure sono canzoni che sono state importanti, fondamentali direi nel nostro tempo. Poi forse alcune le abbiamo un po' dimenticate. E allora recuperiamo questo brano di Leano Morelli.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi...

0: Tuo marito sparpagliati per casa? Beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

1979. Che anno è stato? Beh, è stato l'anno di Comprami di Viola Valentino. Questa canzone spopolò in quell'anno lì. Fu quasi una scommessa, vinta naturalmente da Giancarlo Lucariello, che dopo i suoi grandissimi successi con come produttore dei Pooh, a un certo punto giocando, ma non solo con i Pooh, anche Gianni Togni ed altri artisti, disse a Viola Valentino: guarda che porto al successo anche te. E arrivò questa Comprami, appunto. E questa canzone la canticchiavamo tutti quanti. Io andavo a scuola ed era una canzone, me la ricordo bene, che piaceva tantissimo. Ma che anno fu il 1979? Beh, per esempio, a giugno ci sono state le elezioni politiche anticipate, il voto anticipato.

Adesso anche si parla di voti anticipati, cose di questo tipo, ma all'epoca come andò? All'epoca vinse le votazioni la Democrazia Cristiana con il 38,3%. Subito dietro il Partito Comunista Italiano con il 34%, e poi tanta distanza con gli altri: il Partito Socialista Italiano al 9,8%, il Movimento Sociale Italiano al 5,3%, il Partito Socialdemocratico al 3,8% e il PRI. Mi piaceva tantissimo. Tu che voti? Io voto PRI, Partito Repubblicano Italiano, al 3%. Questo fu il risultato. Praticamente c'era la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano. Vi ricordate le pubblicità sotto le elezioni? Quanti manifesti, quante cartelloni? Ma c'era una prerogativa in quegli anni: venivano messi anche gli striscioni dei partiti, che andavano da un albero all'altro, appunto, della strada, e questi striscioni, a volte colorati, a volte meno colorati, li vedevi svolazzare nelle giornate di vento. E c'è, pensate, un albero qui vicino alla radio, più o meno nella zona di Viale Aventino. E io mi ricordo ancora oggi che, camminando lì, vedevo questo striscione enorme che era tenuto da funi grandi. Quando venivano tolti questi striscioni, che cosa facevano? Praticamente non veniva sciolto il laccio della fune, venivano tagliate le funi, e quindi le funi per mesi e mesi rimanevano penzolanti dall'albero e sull'albero. Ma lo sapete che ancora oggi in Viale Aventino c'è un albero con una, ormai ne è rimasta poca, rovinatissima, con una fune di quel tempo lì, ma proprio rovinata, è tutta sfilacciatissima, tutta nera, però ancora c'è qualche pezzettino di fune che appunto è lì in sospeso, legata all'albero, perché quando toglievano questi striscioni tagliavano di netto la fune, toglievano gli striscioni, ma le funi poi e il nodo rimanevano legate appunto alla pianta. Ricordi di politica degli anni 70, di fine anni 70, gli striscioni, appunto. Era bello, però, davano un senso di colore, assolutamente, e in realtà facevano anche meno disordine dei poster, che ancora oggi, quando vengono attaccati, incollati, poi alla fine comunque dopo un po' si deperiscono, quindi si scollano, vengono strappati, fanno veramente molto disordine. E qualche anno dopo i Village People arrivarono anche con questa, che è secondo me la loro più bella, 5 o'clock in the morning.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Oh my God!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Lana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

È un altro bel lentino da festa in casa questo, classic di Adrian Gurwitz, appunto era il 1982, ma stiamo sempre lì a dire la stessa cosa, ma quante canzoni belle sono uscite nel 1982 e questa andava veramente per la maggiore. Ve la siete ricordata? Perché era da un po' di tempo che non la sentivamo qui su RTR 99, ti ricordi? Ci siete? Sì. Vedo dai messaggi che ci siete, messaggi che arrivano al numero WhatsApp 338 9900 990. Non ce n'è uno che mi piace molto perché segue un po' quello che ho detto prima. Caro Fabio, mi piace moltissimo la tua trasmissione, ma anche quella di tutti quanti gli altri. Parlo di trasmissioni musicali perché avete la bravura da una parte e un po' la magia che è quella della radio di farci dimenticare almeno per un po' le brutture che esistono nel mondo. Quando accendo il telegiornale mi sento poco bene, quindi da un po' di tempo ho deciso, per un mio bene personale, di non accendere più la televisione, che è piena di trasmissioni dove si parla di cose veramente molto molto brutte che ti lasciano alla fine della giornata un senso di angoscia, di tremore e addirittura di preoccupazione. Allora accendo voi da un po' di tempo a questa parte. Sono sintonizzata sul canale 87 della televisione, il vostro canale, o comunque appena vado in giro in macchina mi sintonizzo sul DAB o sulla FM, e devo dire che avete un grandissimo pregio, una terapia, come dite voi, una terapia bellissima, piena di cuore, piena di bellissime canzoni, a volte qualche rimpianto, a volte qualche malinconia, a volte una lacrimuccia, a volte anche qualche sorriso. Voi dovreste essere premiati, grazie davvero, perché fate del bene alle persone, mentre chiudete la televisione in generale, perché lì c'è il male assoluto. Beh, insomma, questo è un grandissimo messaggio che tra l'altro sottoscrivo veramente. Grazie Aurora, è proprio un bel messaggio il tuo, ed è quello che noi vogliamo cercare di fare, davvero. Infatti lo dico sempre anche a Luca, basta, lascia perdere ormai tutti quei discorsi, la politica, ma ci avveleniamo l'anima, ma perché? In quelle tre ore parla anche tu di cose belle che ci sono state, è la scelta migliore. Guardate, si va verso un deperimento della televisione, stanno rovinando tutto, quindi ascoltare una bella canzone invece oggi è ancora più vincente di ieri. Andare poi a riaprire quel baule del tempo, dei ricordi, quel baule che abbiamo in casa, dove quando lo apri inizi a sternutire o ti inizi a grattare un po' il naso perché viene su un po' di polvere, perché dentro c'è una vecchia settimana enigmistica, c'è un ricordo casomai di tua mamma o di tua nonna, c'è un uncinetto, c'è un gomitolo di lana, c'è un plaid forse, di quelli tutti colorati che si usavano tanti anni fa. Dentro queste cassapanche c'è un po' del nostro mondo, casomai un vecchio casco di quando lo utilizzavamo per andare sul motorino, perché è vero che in linea di massima all'epoca non c'era l'obbligo del casco, però più di qualcuno, e facevano bene quei ragazzi lì, lo metteva il casco. Quindi ci sono tutti questi ricordi, e casomai si affastellano anche un po' di 45 giri, un po' di 33 giri, con il bianco tra un microsolco e l'altro, perché nel frattempo, non usando il 45 giri, è entrata la polvere, e li prendi in mano questi 45 giri e senti sulle tue dita la polvere, la senti, la percepisci, le tue dita diventano anche un pochino nere, perché comunque quei dischi sono lì abbandonati. Poi all'improvviso scopri anche che ci sono dei dischi che veramente, come diciamo spesso, non sentiamo più da una vita, per esempio dal 1976. Come abbiamo potuto trascurare alcuni dischi, alcune canzoni che sono state meravigliose nel 1976 e poi dopo non le abbiamo più ascoltate? E allora subentra la voglia di ritrovare, di risentire, di riemozionarsi, e è ancora più bello quando parte una canzone che non senti da praticamente 40 anni e tu dici:
che bella che era questa canzone, e immediatamente ricordi i colori di quei giorni, ricordi avvenimenti di quei giorni, ricordi tutto, puoi ricordare un amore, puoi ricordare una vacanza, puoi ricordare i giorni della scuola, tutto, e puoi ricordare soprattutto una bella canzone, appunto. Alberto Radius, Che cosa sei, mi ha fatto fare tutto questo discorso.

0: Era bella questa, eh? Che cosa sai di Alberto Radius? Ve la siete ricordata? Riavvolgere il nastro un po'. Sì, si può su RTR 99. Ti ricordi? Vi porto nel 1959.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

fa arrivare addirittura al 1959, ci sta. Beh, anche quei suoni in quell'epoca erano davvero particolari. La musica degli anni 50, soprattutto quella internazionale e soprattutto quella sul finale degli anni 50, è riconoscibilissima. Devo dire che la musica che trasmettiamo qui ogni giorno ha una particolarità, la riconoscibilità appunto, e questa è una cosa fondamentale. La riconoscibilità della musica degli anni 50, la riconoscibilità degli anni 60 musicalmente parlando, e quella è quella degli anni 80. Poi dopo, fateci caso, ma si va verso una grandissima omologazione. C'è Celentano? Sì, c'è lui.

La sfumata. Questo titolo all'epoca era impronunciabile, lo è ancora oggi, non è cambiato nulla, eppure comunque piaceva moltissimo. Questa è una canzone che è durata molto, tutti gli anni 70 sono stati caratterizzati da questo pezzo di Celentano che era sicuramente molto originale. Adesso siamo alle 11:15 e il nostro tempo, il nostro nastro lo possiamo riavvolgere un po'. Sapete che nel 1979 arrivò anche il Walkman? Prima mi sono dimenticato di dirvelo quando abbiamo parlato di un pezzo molto bello che abbiamo ascoltato, appunto, di Leano Morelli. E il Walkman è stato un apparecchio veramente fantastico per noi, con la cassettina registrata da noi, player rack simultaneamente, a mettere dentro le canzoni che più ci piacevano e poi via ad assaporare, a ricercare quella libertà con passeggiate, con giri, con vacanze e altro.

0: R99, ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?

0: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
0: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Abbiamo ritrovato Renato Zero e qui siamo planati nel 1977 a ritrovare Morire qui, canzone che fu spiazzante per l'epoca, fu spiazzante Renato Zero come personaggio e anche alcune sue canzoni. Era il 1977, uscì questo disco famoso, eccezionale, era Zerofobia. E questa canzone Morire qui uscì anche su 45 giri, perché in quegli anni i 45 giri si vendevano tantissimo, e c'era da una parte Morire qui e da una parte Mi vendo, quindi pensate un po' che 45 giri potente su etichetta RCA. Morire qui, potremmo dire quasi un inno a una resistenza personale, alla dignità e alla libertà interiore. E proprio questi temi hanno fatto sì che i giovani si potessero avvicinare a Renato Zero. Era una sorta di novità. A un certo punto la musica ha smesso a parlare, ha smesso di parlare dell'amore vero e proprio, quello tra un ragazzo e una ragazza, un classico di quegli anni, il romanticismo sfrenato che appunto in alcuni pezzi c'era negli anni 70. La musica ha iniziato ad allargare i propri orizzonti e Renato Zero è proprio qui che ha colpito. Morire qui è un rifiuto della sottomissione, è un qualcosa di un messaggio molto forte. Morire sotto gli occhi di chi vuole annullarti o piegarti significa dargliela vinta, quindi una sorta di orgoglio e ribellione. Io non te la do vinta invece, assolutamente. E nella canzone Renato Zero si definisce un ribelle, e secondo me qua c'è la chiave dell'amore che è sbocciato tra i giovani dell'epoca e Renato Zero. Avevamo delle canzoni di un certo tipo, ma a un certo punto abbiamo incontrato Renato Zero, che si definisce ribelle, ribelle nelle sue canzoni molto spesso, certamente, e soprattutto in questa. Non ci sono ricatti, gli sporchi ricatti, non ci sono ricatti, non ci sono più valori, e quindi bisogna reagire con l'amore autentico e la purezza della propria anima e dei propri sentimenti. È un filo conduttore che a un certo punto c'è in Renato Zero e poi subito dopo in molte canzoni di quel tempo e di quel periodo. Si notava già allora in alcuni brani quanto alcune parti della vita non fossero più pulite, non fossero più positive, e quindi ci si aggrappa a una canzone per dire qualcosa che potesse anche assomigliare a una protesta. È qui che è nato l'amore per Renato Zero, ed è proprio qui che invece, per esempio, i genitori dell'epoca, i nostri genitori dell'epoca, hanno avuto paura, hanno visto questo artista travestito, truccato, per l'epoca insomma non era proprio una cosa semplicissima, che addirittura parlava di ribellione, e molti preferivano quando casomai nelle canzoni si poteva parlare di una camminata abbracciati su una spiaggia, senza approfondire le tematiche. Renato Zero invece ci riesce ad approfondire le tematiche, ci conquista, anche quelli vestiti bene, quelli che apparentemente erano bravi ragazzi, tirano fuori, grazie alle canzoni di Renato Zero, una sorta di ribellione che è stata bellissima, perché con Renato Zero abbiamo veramente fatto un viaggio bellissimo che ci ha portato fino a qui. Poi c'erano le cose romantiche, però negli anni Ottanta. La scorsa settimana abbiamo parlato di Duran Duran, e Duran Duran si legano gli Spandau Ballet, non certo per musicalità, che era completamente opposta e diversa, ma quasi per rivalità. E allora un bel lento su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi,

0: modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: i nostri genitori venivano da queste canzoni che sono meravigliose e bellissime. Meraviglioso è meravigliosa. Scuso per il gioco di parole, però è fatto apposta. Però è chiaro che quello che veniva fuori da una canzone come questa qui di Domenico Modugno non era quella canzone di rottura che era Morire qui di Renato Zero. Quindi all'epoca erano anni anche di paure. I nostri genitori avevano paura delle influenze che potevano subire i figli, che non erano abituati a situazioni esterne. Quindi c'era il contatto con la scuola, naturalmente, gli studenti, e c'erano le prime radio libere, la televisione comunque era tranquilla, molti tra virgolette rivoluzionari non andavano in televisione, non potevano andare in televisione a cantare, quindi era tutto un po' ovattato, era tutto un po', se vogliamo, controllato. Nel momento in cui arriva Renato Zero e ci dice in Morire qui tutte quelle cose che vi ho elencato prima, a quel punto c'è una scossa anche nei genitori, che dicono: no, quella roba lì tu non la ascoltare. E quella è la chiave per farci ascoltare ancora di più quelle cose lì, e quindi ci siamo innamorati di Renato Zero per questo. E sapete che c'è? Io sono felice perché mi sto rendendo conto che la nostra linea la state sposando in pieno. Noi stiamo cambiando un po', devo dire, in questi anni abbiamo cambiato un po', no, non la nostra musica, non quello che trasmettiamo, ma forse un po' la nostra linea editoriale, mentale, perché intorno a noi è cambiato tanto, sta cambiando tanto. Un tempo noi avevamo la TV dei ragazzi e ci stava benissimo, un tempo noi avevamo Happy Days e ci stava benissimo, ma anche in tempi più recenti avevamo cose molto più tranquille. Vi ricordate invece tanti anni fa Rin Tin Tin, Lessi e queste cose? A parte questo, noi oggi abbiamo una televisione che è completamente diversa da quella che noi abitualmente raccontiamo. L'unione televisione, radio, ma soprattutto vita, è fondamentale oggi, perché tutto influisce pesantemente su di noi. E ma proprio con il mio amico Andrea Torre, cioè il capitano, abbiamo in maniera inconscia, senza dirci inizialmente nulla, abbiamo iniziato a creare una nuova linea per RTR 99, ti ricordi, che è quella di provare a portare un po' di serenità nella vostra autovettura mentre ci ascoltate, nel vostro ufficio, nella vostra casa, perché non ne possiamo più delle brutture del mondo, di sentire in continuazione armi, guerre, tasse, INPS. Non vuol dire mettere la testa sotto la sabbia, perché naturalmente poi è anche la quotidianità, però vuol dire ritagliarsi un pezzo di salute, un pezzo di, come dire, di quel respiro profondo che ci fa dire: ah, però sai che c'è, per 50 minuti, per 3 ore, per un'ora, per 20 ore voglio stare sereno, mi voglio rigustare quelle canzoni che mi hanno portato fino a qua in serenità e sentire qualche racconto bello. E allora Andrea la pensa come me, la pensa come molti di voi, e ci lascia questo messaggio qui.
1: Bravo Fabio, bravissimo. Terapizziamoci con RTR 99, ti ricordi? Mettiamo in salvo il nostro cervello, la nostra anima, il nostro cuore. Non cediamo a chi ci fa contrapporre, non cediamo alla cultura del dolore. C'è tanta bellezza e c'è la possibilità di guarire, eh? Ma questo avviene solamente su RTR 99, ti ricordi? Un abbraccio dal capitano.
0: Capitano, a dopo, ore 16, on air su RTR 99, ti ricordi? Quanta verità c'è in questo messaggio? Mi piace che il capitano sia intervenuto così spontaneamente per dire: barra dritta, questo è quello che RTR 99, ti ricordi, vuole fare. Dobbiamo essere così, e poi dobbiamo trasmettere quelle cose che gli altri non trasmettono, anche quelli che si vantano di essere grandi esperti musicali, poi però vanno in onda e questa canzone che vi sto per mettere adesso loro non la mandano.

0: Beh, che dire, queste sono le cose di RTR 99, ti ricordi? Ma ce ne sono altre di cose da raccontare. Prima avevo accennato che nella serata di sabato a un certo punto sono stato raggiunto da un messaggio vocale dei Pooh, tutti quanti insieme, loro, tutti insieme, tutti intorno a un cellulare per fare i saluti a Radio Pooh. Radio Pooh è una delle tante radio nostre di RTR 99, ti ricordi? Sapete, sulla nostra app abbiamo ovviamente RTR 99, ti ricordi? Abbiamo Radio Pooh, abbiamo 50-60 Storie, abbiamo Radio Pop e Rock, abbiamo Happy Station, abbiamo Radio Wannabe. Ecco, abbiamo queste radio che sono sorelline praticamente dell'ammiraglia che è RTR 99, ti ricordi? Radio Pooh è una radio però ufficiale, proprio la radio ufficiale dei Pooh, e che hanno consegnato a noi la possibilità di appunto gestirla, ed è una grande responsabilità, ma è anche un fiore all'occhiello importante. E i Pooh l'altra sera, sabato, erano all'Arena di Verona e hanno registrato un saluto per Radio Pooh. Però mi hanno anche detto: manda questi saluti anche agli amici di RTR 99, ti ricordi? E allora così faccio. Loro citano Radio Pooh, ma siamo in famiglia, giusto, no? Sentite che cosa ci hanno detto. E questo messaggio è dei Pooh per tutti voi di RTR 99, ti ricordi?
1: Amici di Radio Pooh, allora, siamo all'Arena di Verona, dico siamo perché c'è qui Robby, Dodi e Riccardo, certo, insieme a me. Siamo all'Arena di Verona, abbiamo appena finito di cantare con un pubblico che vi assicuriamo era straordinario, ha fatto tremare l'arena quando ci rispondeva sia in pensiero che in chi fermerà la musica. Siamo qui perché ci hanno premiato per i 100.000 biglietti venduti durante l'estate e soprattutto siamo venuti a lanciare quello che partirà fra poco, che è il tour nei palazzi dello sport.
2: Beh, noi dobbiamo veramente ringraziare infinitamente queste 100.000 amici, perché non possono che essere amici. Ogni serata qualcosa di veramente molto molto speciale, e ogni serata è stata una grande festa. Abbiamo festeggiato insieme in ogni concerto questo nostro grande traguardo. Grazie, grazie, grazie ancora.
3: Per questa parte restante del tour noi abbiamo deciso di cambiare un po' il repertorio. Saranno due concerti per ogni città che andremo ad attraversare, due concerti perché abbiamo un repertorio così vasto che in uno solo non ci stavo, per cui ci saranno qualche differenza tra un concerto e l'altro, e compreso un grande avvenimento che avverrà appunto a Bologna, dove i Pooh sono nati, il 24 di ottobre. Sarà una serata che si intitolerà Notte a Sorpresa, dove avremo ospiti e una serie infinita di sorprese.
4: Io sono Riccardo, vi saluto, vi abbraccio, grazie della vostra amicizia, vi aspettiamo nei palazzetti, vi aspettiamo numerosi, fateci capire che siete amici dei Pooh e noi vi abbracceremo tutti.
1: Dopo 3.000 concerti ci presenteremo sul palco con uno spirito veramente per condividere divertimento, passione, amore per la musica insieme a voi, perché voi a volte siete stati più bravi di noi a interpretare questo pensiero, e sarà bellissimo. Condivideremo tutta la nostra storia musicale, dal pop al rock al prog. Poi ci saranno dei momenti di grandissima intimità dove ognuno di noi metterà proprio il suo cuore e la sua anima sul palco.
2: Non raccontare tutto però.
1: Non racconto tutto, perché non diciamo i pezzi.
2: Il nostro concerto è un po' come un film giallo.
1: Esatto, poi se vi diciamo tutto sapete subito chi è l'assassino. No, a parte questo, ragazzi,
2: ma io direi viva viva viva Radio Pooh!
1: Ciao, ciao ragazzi,
2: grazie, ciao ciao ciao,
5: viva Pooh,
0: e viva anche RTR 99, ti ricordi? Grazie ai Pooh, che sono veramente grandi amici nostri. Ciao.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi? Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
8: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
9: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
10: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: Fino alla fine, devo dire bella è questa qui che ci rievoca quel calcio anni 60, 70 che non abbiamo più, quando i calciatori scendevano in campo e avevano i numeri da 1 a 11. Uno era il portiere titolare fino a 11 e poi c'era il 12 che era il portiere di riserva e via via poi tutti gli altri numeri. Ma in quel tempo meraviglioso del calcio, la maglia numero 7 che cosa rappresentava? E ve lo dico io, la maglia numero 7 era una maglia fondamentale, era l'ala destra. Un giocatore doveva essere rapido, tecnico, abile nel saltare l'uomo per fare poi il cross, dove arrivava il centravanti, il numero 9, che prendeva di testa e metteva lì nell'angolino dove i vari portieri non potevano più arrivare. Quindi un esterno offensivo sul lato destro del campo. E qual era il compito? Quello di superare il terzino avversario in velocità e servire un assist proprio per il centravanti, per la punta. E vabbè, da 1 a 11 in base al ruolo, era bellissimo quel calcio lì, l'ho sempre amato. E numero 7 Bruno Conti, per esempio, numero 7 Franco Causio, ma ce ne sono stati tanti di numeri 7 veramente fondamentali. Questa sì che è strana nostalgia.
1: RTR 99
2: ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Notizie.
3: Bentrovati, le regionali in Germania, un disastro, riconosce il cancelliere Merz, che però non lascia. Avanza ancora l'ultradestra dell'AfD, che dopo la Sassonia si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania. A Berlino vince la sinistra di Linke. Un operaio di 51 anni è morto a Polesine, nella bassa Parmense, mentre si trovava a lavoro con un macchinario in una cava di sabbia. Fatale, un trauma da schiacciamento. La battaglia dei diritti è lungi dall'essere conclusa, così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del Festival Pordenone Legge.
4: La vicenda contemporanea si nutre ancor più del dissenso espresso da settori importanti della società. È il caso della condizione femminile in molti paesi, dall'Afghanistan all'Iran. Tutte ci indicano come la battaglia dei diritti sia lungi dall'essere conclusa, o che ne sia possibile, se non da taluni addirittura auspicato, un arretramento.
3: La nazionale affidata a Mancini riparte dalla Nations League a Coverciano, primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta 28 settembre, 2 ottobre Turchia e Francia, il 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. È tutto, a più tardi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Victims, Victims, Culture Club era 1983 e in quel periodo i Culture Club funzionavano veramente tantissimo e devo dire fu un successo Victims, ma proprio la loro discografia fu qualcosa di molto bello ed importante per tutti i loro dischi, vendevano tantissimo e naturalmente questa canzone romantica si fece strada ancor di più delle altre, c'era Karma Chameleon, ce n'erano tante di canzoni del Culture Club, ma la canzone lenta sapete bene quanto potesse funzionare soprattutto in quegli anni lì. Grandissimo pezzo, veramente mi ha fatto piacere ritrovarlo in questa nostra mattinata qui su questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi? Leggerezza, appunto, vedete, queste canzoni ci aiutano a stare bene. Nel 1981 arrivò anche una canzone molto tra virgolette colorata, divertente, una figura di un androide musicale che ironizzava appunto su le cose moderne che accadevano. Anche qui si celebra la ribellione della musica e in particolar modo della musica rock. E un uomo e una macchina, un gioco, appunto, un confine, se vogliamo, anche sottile tra l'essere un umano e l'essere un robot. Si iniziava a parlare di queste cose anche nei film. Vi ricordate Io e Caterina? Che bello quel film di Alberto Sordi. Anche nella musica, questo confine tra uomo e robot, un tema sentito all'inizio, all'alba del decennio degli anni Ottanta. E allora qualcuno si inventò un arlecchino elettronico. Sapete chi era questo qualcuno? Alberto Camerini, che interpreta in questa sua canzone un suo alter ego, potremmo dire così, futuristico, metropolitano, un arlecchino di plastica e acciaio, e c'è un po' di satira dentro a questa canzone che diventa un vero e proprio tormentone, una vita di fuga dalla noia. Vedete che queste tematiche tornano anche in quegli anni, via dalla confusione del mondo moderno attraverso questa carica di questa musica, di questo arlecchino e anche di questa musica un po' elettronica, un po' pop, un po' rock, un po' tutto, ecco. C'era questo senso di ribellione già in quel tempo. E scherzando e ridendo, questa canzone raggiunse i vertici della hit parade e sono cose che noi non abbiamo dimenticato e che trasmettiamo qui su RTR 99. Ti ricordi?

veniva a scuotere la testa, no? Questo robot alè. Cose da RTR 99, ti ricordi? Anche Alberto Camerini, coloratissimo, divertente, incideva per una casa discografica coraggiosa. Ora Cat Stevens.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
1: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
2: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oppi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Beh, questa è una grandissima canzone di Riccardo Cocciante, canzone appunto che uscì da Riccardo Cocciante in quel meraviglioso e ormai un po' lontano 1978, canzone di Riccardo Cocciante con quell'altro genio naturalmente che scriveva le canzoni con lui, Marco Luberti. 1978 uscì un album, c'era anche in quel disco Storia, altra canzone superlativa, su etichetta RCA. Poi nel 1981 questa canzone, grazie anche a un tour che fecero insieme, la cantò anche Rino Gaetano, la stravolse, la cambiò completamente, con un grande merito secondo me, perché Rino Gaetano l'ha fatta sua, molto sua questa canzone, tant'è che oggi molte persone sono convinte che a mano sia una canzone di Rino Gaetano, e invece no, Rino Gaetano ha preso questa canzone anni dopo, ma la canzone è di Riccardo Cocciante, l'ha cantata per prima Riccardo Cocciante. Due versioni che sono completamente diverse l'una dall'altra, e quindi il significato anche della canzone attraverso il ritmo dei due brani secondo me cambia moltissimo. La versione di Riccardo Cocciante è profondissima, è secondo me la versione più bella, nel senso che questa canzone ti dice delle cose che ti fanno riflettere e ti devono innescare dentro una malinconia forte, potente. Questo è un po' il senso di a mano, quella di Rino Gaetano è più giocosa, è più divertente, è alla Rino Gaetano, però ecco, quando tu a un certo punto ti trovi un testo che ti dice a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore, e questa è una canzone che ti deve entrare dentro e ti deve stritolare l'anima. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza e non c'erano soldi ma tanta speranza. Il tempo che passa, la malinconia che ti assale sempre di più, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato ci sembra più assurdo da quando la notte eri sempre più vera e non come adesso nei sabati sera, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore per te. È il tempo che passa e lui appunto sopra il suo viso conserva lo stesso sorriso che torna fedele e l'amore che torna, però ecco, questa ti deve entrare proprio dentro, la vedo così, poi ognuno naturalmente ha i suoi gusti, rimane il fatto che a mano è in assoluto come canzone un capolavoro, e noi ne abbiamo due versioni diverse e opposte, e Rino Gaetano secondo me ha fatto comunque un grande lavoro, perché l'ha resa di Rino Gaetano la canzone, non si è limitato a fare una cover soltanto, ma è una canzone alla Rino Gaetano. Noi oggi abbiamo ascoltato la canzone però di Riccardo Cocciante. 12.35 su RTR 99, ti ricordi? Vi porto, riavvolgendo il nastro un po', nell'anno 1974. State qui, mi raccomando.

0: www.radio89.it.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Back to work? Back to school? No, back to Fiori.
8: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre

Buongiorno anche a te. Amori appena nati. Bella questa. Loredana Bertè. Cambiamo suono, tutto cambiamo. Sì. Però non il periodo, perché Buongiorno anche a te era del 1980. Andiamo, riavvolgiamo il nastro però verso avanti e andiamo all'anno successivo. Dal 1980 passiamo al 1981. C'erano gli Human League.

0: Erano gli Human League su RTR 99, ti ricordi? Bel periodo anche questo, con queste canzoni qui, veramente periodi eccezionali e bellissimi. Abbiamo Arturo Di Colla. Arturo, buongiorno. Sentiamo, forse sì, forse no. Arturo Di Colla non c'è? No, non ci sente? E vabbè, lo recuperiamo in altro modo. Arturo Di Colla, adesso ci colleghiamo con Arturo Di Colla tranquillamente. E vabbè, a volte la tecnologia non è, come dire, dalla nostra parte, però noi recuperiamo assolutamente e andiamo da Arturo Di Colla in questo modo. Lo chiamiamo al telefono, al cellulare, e vediamo un po' come va a finire. Vediamo un po' se Arturo adesso ci sente. Prepariamo il collegamento con lui, naturalmente. E ci prepariamo. Eccoci Arturo, buongiorno. Eccomi,
1: buongiorno.
0: Buongiorno, come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Bene, bene, perfetto. Allora, qui oggi abbiamo combattuto un po' con le linee telefoniche, ma ce l'abbiamo fatta. L'importante è questo, no? Si fa prima venire, certo, da te e mangiare bene, stare bene, senza, sì, telefoni che suonano. Perché è un, bravo, punto anche bello, tranquillo, no?
1: Molto tranquillo.
0: Ecco, appunto, vuole essere un punto tranquillo.
1: Deve esserlo, perché sennò i clienti, gli ascoltatori...
0: Senti, la... Allora, partiamo da un presupposto. La specializzazione nella carne e nei formaggi sono a chilometri zero ed è tutta vostra produzione, giusto?
1: Diciamo che la produzione è una parte la nostra e una parte, per avere la parte di ristorazione, abbiamo fatto degli abbinamenti con delle selezioni particolari sia di formaggi che di carni, per dare una scelta un po' più varia.
0: Sì.
1: Perché altrimenti il cliente assaggia la nostra ma non ha altre scelte.
0: Esattamente.
1: Quindi abbiamo fatto una, diciamo, una cernita dei prodotti più buoni da affiancare ai nostri.
0: Senti, allora hai parlato di anche praticamente offerte, no? Cose particolari. Parlaci proprio di tutto quello che hai e anche della braceria annessa al punto vendita, perché la chiave di volta e la particolarità appunto dell'azienda agricola Di Colla è che adesso, ormai già da un po' di tempo per la verità, c'è il punto vendita, naturalmente per fare la spesa, per comprare prodotti eccezionali e tutti genuini senza conservanti, ma c'è anche la parte della braceria annessa. È un mix che secondo me ha un qualcosa di geniale, no?
1: Sì, è un mix studiato appositamente per dare la possibilità di assaggiare i prodotti che vengono poi acquistati, quindi il format della braceria, della parte finale, è quello proprio di poter assaggiare questi prodotti per poi poterli portare a casa e mangiarli a casa e riproporli nuovamente con amici, parenti oppure con delle feste. Quindi è stato proprio quello il format principale, che vieni, sì, assaggi e poi ti prendi quello che vuoi portare a casa.
0: Certo.
1: Perché già sai quello che porti a casa, quindi con la consapevolezza di dire sì, ok, mi è piaciuto. Che tante volte capita che si compra un prodotto che non sai, perché comunque è in scatola chiusa, non puoi sapere se ti piace, non ti piace, quindi vai a casa, oddio non mi piace, che fai, lo butti. Quindi chiaro, fondamentalmente è tutto mirato alla possibilità di poter portare qualcosa di concreto e consapevole a casa.
0: Ecco, quindi così, facendo un po' un riassunto, no? Anche se le cose sono tante, ma cosa si mangia, quanto si spende, ci sono tavoli anche all'aperto, ancora il periodo...
1: Ci sono anche, sì, il periodo si presta molto bene, e ci sono tavoli all'aperto, tavoli al chiuso. Ovviamente quanto si spende è un po', dipende
0: quanto si mangia,
1: dipende da quanto si mangia, come, sì, portare la macchina dal meccanico, dipende se devi fare una semplice riparazione oppure devi cambiare mezza macchina.
0: No, ma questo sai perché te lo chiedo? Perché poi arrivare a dirti questo, Arturo, mi raccomando, gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, ce li devi trattare bene, capito?
1: Ma
0: cioè questa è la furbizia, ecco.
1: Ed è quasi tra virgolette per me un obbligo, perché ormai sono, sì, anni e anni che facciamo parte di questa famiglia, siamo diventati più che diciamo venditori e clienti siamo diventati tanti sono diventati amici, veramente.
0: Certo,
1: c'è un rapporto
0: bello.
1: Molto bello, c'è un rispetto infinito dove c'è comunque la professionalità dietro di tanto lavoro fatto bene e ottimi consigli che vengono dati proprio per non sbagliare e fare sempre belle figure. La cosa più bella è che comunque si rivolgono a noi per avere consigli, per fare delle belle figure, questo per noi è
0: sì,
1: tanto importante, capito?
0: E poi scusami se ti interrompo, però c'è un'altra cosa fondamentale: l'importanza di mangiare alimenti sani.
1: Bravo, quello è importantissimo, perché il prodotto deve essere sano, deve essere buono, deve essere di qualità, perché si torna sempre allo stesso presupposto: siamo quello che mangiamo, quindi mangiare bene è importante per stare bene e vivere consapevolmente. Quindi cerchiamo di garantire tutti i prodotti che portiamo sulla tavola dei nostri clienti, dei nostri amici ascoltatori.
0: Certo.
1: Cerchiamo di dare, se andiamo a scegliere dei prodotti che non sono i nostri, andiamo a scegliere qualcosa di sostenibile, che comunque più o meno è allevato nello stesso modo in cui noi alleviamo gli animali. Che cosa
0: Chiaro.
1: Vuol dire? Ancora rispettiamo le tradizioni di una volta, dove l'animale nasce in libertà, cresce in libertà e comunque garantisce una qualità alta, perché comunque non è sofisticata, non è aggiunta da prodotti chimici, non è un animale che vive in assembrato uno sopra un altro, come purtroppo si vedono quelle cose un po' scene, mm-hmm, dove veramente si snatura l'allevamento. Io vedo quelle cose e mi fanno veramente accapponare la pelle, perché l'animale soffre, è normale che poi soffrendo si ammala, è proprio naturale, perché dicono l'uso di antibiotici, a quegli animali viene somministrato l'antibiotico per non farlo ammalare, perché comunque vive in uno stato di non naturale, ma uno stato che non è il suo, non gli rappresenta la vita attuale. Quindi l'animale deve nascere e crescere libero e di conseguenza ti può dare solo che latte di prima qualità e carne di ottima qualità proprio. Quindi quello che porti in tavola, poi quando vai a cuocere una fettina che da diciamo ti occupa tutta la padella diventa neanche la metà, quella vuol dire che è carne che non è genuina.
0: Chiarissimo.
1: Per questo motivo.
0: E allora in via Casal Selce 491 c'è l'azienda agricola di Cola, appunto la possibilità di fare spesa, la possibilità della braceria, o tutte e due, naturalmente, tutte e due le cose insieme, una non esclude l'altra, ma si possono fare tutte e due insieme, oppure una sola delle due. Se volete prenotare, perché è meglio prenotare, vero Arturo? Meglio.
1: Tranquillamente, meglio per avere un servizio più riservato,
0: certo,
1: più sicuro.
0: 06 69 31 81 14, lo ripeto, 06 69 31 81 14, via Casal di Selce 491, se si mette il navigatore si arriva, sì.
1: Via di Casal Selce 491 493.
0: Cioè anche
1: 493 ti porta proprio davanti al negozio.
0: Bene, perfetto, va benissimo. E allora evviva l'azienda agricola di Cola. Arturo, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie ragazzi,
0: ciao.
1: E un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, un saluto, ciao ciao. Grazie per i ragazzi, naturalmente, fa piacere essere chiamati ragazzi quando non si è più ragazzi. Ma perché? Perché è logico, è così. Mattia Bazzar, ci sono anche loro.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino Concessionario.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

La mia estate con te a chiudere la sera nostalgia di oggi, 21 settembre su RTR 99, ti ricordi? Vi lascio a Paolo Famiglietti e a David Guarnieri, poi il capitano che è intervenuto anche prima. E poi oggi il jukebox, però non più vicino al mare, perché è tempo di riportarlo a casa, nello studio 1 di RTR 99, ti ricordi? Voglio salutare Elisabetta che ci sta ascoltando da Varsavia e voglio salutare tutti voi, perché anche oggi siete stati meravigliosi, come sempre. Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Le 13:08,
4: eccoci.
3: Buon pomeriggio da Paolo Famiglietti.
4: Buon lunedì da David Guarnieri.
3: Come state? Tutto bene?
4: Tutto bene.
3: Dai, iniziamo un'altra settimana insieme che insomma ci porta verso il fine mese, però.
4: Esatto.
3: Insomma, c'è questa condizione
4: un po'
3: autunno, particolare.
4: Diciamo così.
3: Quest'anno poi il 23 finisce l'estate, boh, non ci ho capito niente.
4: Non è più 21.
3: Esatto. Una cosa è certa.
4: Ecco.
3: Arriva dal 1974,
4: sì.
3: Uno spettacolo storico,
4: esatto.
3: Come Mille Luci.
4: Vabbè. Mina.
3: Mina, non gioco più qui, eh?
5: Everything.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il Chitanti Zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

quello di Antonello Venditti del mitico concerto di Bob Marley and the Wailers, naturalmente concerto in Italia nel 1980 e raffigurato in questo caso dalla bella Piero e Cinzia del 1984, tratto dal fortunatissimo album Cuore, che proprio in queste settimane di 42 anni fa era proprio al numero uno della classifica italiana. In questo caso il 1978, anno in cui viene pubblicato il primo album dei Police intitolato Outlandus d'Amour, trainato dalla celebre Roxanne. In questo caso però ascoltiamo la versione di George Michael, che la reinterpretò per il suo album Songs from the Last Century, ossia canzoni del secolo scorso. Una canzone completamente rivista e corretta, una cover nel vero senso, interpretata con grande maestria da George Michael, con tanto di video sofisticato e sensuale, girato nel famoso quartiere rosso di Amsterdam. Sapete anche il perché fosse un quartiere rosso, a luci rosse, ecco, per meglio dire. E allora Roxanne, cantata da George Michael su RTR 99, ti ricordi?

La celebre Water Shadow Pale diventa senza luce nella traduzione in italiano, e questo ricordo, questo grande successo dei Dick Dick legato al 1967 da ritrovare qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi. Con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri fino alle 16 in questo 21 di settembre che andiamo ad evidenziare con una canzone che nasce blues negli anni 60 e che viene ripresa poi dal gruppo dei Kennedy e lo fanno nel 1970 e poi negli anni a seguire nel 1976 è proprio la versione di Brian Ferry ad essere inserita nell'album omonimo di questo leader indiscusso dei Roxy Music che si intitola proprio così, Let's Sit Together. La ritroviamo questa canzone nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi?

0: R99, ti ricordi?
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Il buongustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio a 1,49 € a letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 € al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 €. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 €. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
5: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
6: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
5: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 €. Oppure scegli Fiat 500 da 149 € al mese. Anticipo zero e tasso zero.
6: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 €. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Da sempre i nomi femminili hanno ispirato le canzoni, in questo caso anche quelle di Lucio Battisti, da una Elena a una Francesca fino a Balla Linda, insomma ci sono stati i nomi femminili che hanno fatto anche la carriera fortunata di Lucio Battisti. Ritrovato qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi. Ritroviamo con piacere una canzone del 1980 che però almeno noi italiani conosciamo bene ben due anni dopo, nel 1982, perché gli America sono ospiti d'onore tra gli ospiti internazionali del Festival di Sanremo e li ripropongono questa Survival che diventerà ancora una volta un successo, nel senso arriverà in classifica, quindi un successo a scoppio ritardato, anche se poi la canzone è andata molto bene nel resto del mondo proprio da quel 1980, ma nell'82 ebbe una sorta di nuovo smalto, diciamo, questa canzone, e quindi l'abbiamo apprezzata soprattutto in quell'anno mondiale per noi. Ma c'è una curiosità degli America, che parlarono molto bene degli italiani, insomma gli italiani sono bravi, gli italiani sono veramente ospitali, ma soprattutto le cene degli italiani iniziano tardissimo e finiscono tardissimo, ma aggiungono ne vale la pena, e come contraddirli. America su RTR 99 Ti Ricordi.

RTR 99, ti ricordi? E sulle ultime note di Nella mia città di Mango voglio fare tanti tanti tanti auguri di buon compleanno a Giovanna. Auguri, auguri, auguri da parte di RTR 99. Ti ricordi da parte mia e da parte di Paolo Famiglietti, naturalmente. 21 di settembre, ma del 1974, un clamoroso debutto italiano per il film horror L'esorcista, diretto da William Friedkin con

con Ellen Burstyn, Linda Blair e Max von Sydow. Pensate un po' che nella prima sola giornata di programmazione questo film supera i favolosi incassi di Il Padrino del 1972, raggiungendo quota 20 milioni di lire, una cosa stratosferica. E allora restiamo nel 74 con Average White Band, l'album è AWB, la canzone Pick Up the Pieces. RTR 99, ti ricordi?

0: vi faccio vedere il resto della casa.
1: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Il Festival di Sanremo, l'edizione del 1987, c'era anche lui, Nino Bonocore, con la dolcissima Rosanna, a pochi minuti dalle 14. E nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi vi parliamo di Edgar Trasporti. Se dovete spedire qualsiasi oggetto, non importa dove, c'è la soluzione per voi e si trova a Roma all'interno di Commerce City. Edgar Trasporti risponde allo 06 6500 4225. Edgar Trasporti è spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali import-export e ancora magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la vostra azienda. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la loro bella differenza. Sul sito edgartrasporti.com trovate ulteriori informazioni. Una ve lo do io immediatamente, che è il numero di telefono diretto: 06 6500 4225. Edgar Trasporti, un consiglio di RTR 99 Ti Ricordi.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

con questo bel singolo di Giancarlo Bigazzi e di Gianni Bella, naturalmente in classifica nel mese di settembre del 1974. Altro mese di settembre, ma del 1984, 21, l'associazione stampa romana rende noto l'elenco dei vincitori del microfono d'argento, questo famoso riconoscimento destinato a personalità della musica e dello spettacolo. Tra i premiati per la TV, Enzo Biagi, Oreste Lionello, Michele Placido e Gigi Proietti, e per la musica Loredana Bertè e Antonello Venditti. E per chi non ha vinto, vabbè, questa è la vita. Anzi, come cantano gli Opus, Life is Life, 1984 su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Freddy con la sua Cosa c'è? Cosa c'è? Non ci chiediamo la risposta, insomma, ve l'abbiamo proposta sempre con grande, grande affetto. Allora, classifica? Sì, in questo caso siamo negli Stati Uniti, 21 di settembre del 1974. Andiamo un po' a spulciare la famosissima Billboard Hot 200, i 200 dischi più venduti in America, appunto, nella hit parade del 21 settembre di 52 anni fa. E troviamo al quarto posto If You Love Me, Let Me Know, Olivia Newton-John. Al terzo posto, Dio me la mandi buona, Full Fingerness, First Final di Stevie Wonder. Numero 2, Endless Summer, Beach Boys. Numero 1, Bad Company, Bad Company naturalmente. E al numero 7, con 4 settimane di permanenza, il grande Barry White, un po' la colonna sonora proprio di questi anni 74-75 a livello mondiale, non solo quelli, però in particolare questo periodo è determinato proprio da lui, da Barry White, con Can't Get Enough, da cui estraiamo la famosissima You're the First, the Last, My Everything su RTR 99. Ti ricordi?

Come diciamo spesso, un bel classico della musica italiana, ma anche un classico nel repertorio di Fausto Leali, non manca mai nelle sue performance dal vivo. Una bellissima canzone da ritrovare qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi. Ritroviamo e con piacere anche i Crash Test Dummies, questo gruppo canadese che il 21 settembre del 93 era in procinto di pubblicare questo secondo album, God Shuffled His Feet, che andò molto bene, forte soprattutto di una canzone onomatopeica che si chiamava così si chiamava, che ha venduto qualcosa come 8 milioni di copie. Ecco, forse questo rende un po' più l'idea. Crash Test Dummies su RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Siamo sempre contenti quando arriva, come si dice, il Festival di Sanremo a regalarci questi ricordi, in questo caso una seconda posizione al Festival del 1979 per Enzo Carella con la simpatica Barbara. E nel nostro pomeriggio di lunedì sono pronto a parlarvi di RTR 99, ti ricordi di fare pubblicità su di noi, perché è importante, perché il messaggio è costante anche per tutto l'anno, per i 365 giorni dell'anno, e sarà un successo garantito. Insomma, contattate questo numero 375-922-7663, che è un numero WhatsApp, quindi potete telefonarci o anche scriverci, per studiare insieme un piano per 365 giorni per il vostro marchio, piccolo o grande che sia. Fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, è decisamente importante. E allora 375 922 7663.

Ceri, uno dei suoi motivi più famosi, lo abbiamo ritrovato nel lunedì di RTR 99, ti ricordi? E adesso ritroviamo un motivo di Bob Earl del 1963 che parla di vari tipi di danza del periodo, il monkey shine, il limbo, l'hitchhike, lo stesso shuffle per l'appunto. Nell'86 questa canzone intitolata Harlem Shuffle ritornò ad essere popolarissima grazie alla cover prestigiosa dei Rolling Stones, che la scelsero addirittura come singolo tratto dal loro 18° album Dirty Work. E allora gli Stones su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Una canzone che ci ricorda gli anni 60, un grande successo di Rita Pavone, Come te non c'è nessuno, ovviamente cose da RTR 99 ti ricordi. E noi tra pochissimo cederemo la linea alla redazione per le ultime dall'Italia e dal resto del mondo. Intanto sottolineiamo il 21 settembre del 1985, perché proprio in questa data i Cock Robin con il loro album omonimo entravano proprio nel pieno del successo, un successo mondiale con singoli famosissimi come The Promise You Made, ma anche When Your Heart Is Weak. Abbiamo scelto proprio questa seconda canzone per il pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz dopo il nuovo flop elettorale alle regionali. Avanza ancora la AfD che dopo la Sassonia-Anhalt è il primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU resta fuori dal Parlamento. Non ci sono progressi, speriamo comunque di arrivare alla ripresa dei negoziati trilaterali, lo ha detto stamani il portavoce del Cremlino Peskov in merito alla situazione negoziale con l'Ucraina mediata dagli Stati Uniti. Intanto sono stati comunicati i risultati ufficiali delle elezioni in Russia. Il partito del presidente Putin ha ottenuto il 57,8% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma. Le elezioni in Russia confermano la continua e crescente erosione della democrazia in Russia, che avviene in un contesto politico sempre più autoritario, lo afferma il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Callas. Tentato femminicidio ieri sera in Val d'Ossola, dove un 44enne ha accoltellato la ex compagna di 29 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. L'aggressore è stato fermato nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

E qui c'è la firma di Ivano Fossati e quella di Oscar Prudente per Yesael, Festival di Sanremo del 1972. In questo lunedì su RTR 99 ti ricordi con Paolo e David con voi fino alle ore 16. Adesso vi parlo di un 21 di settembre, quello del 1966, e nella fattispecie vi parlo dei Beatles. George Harrison parte per Bombay in India per imparare a studiare il sitar, che come ben saprete è una particolare chitarra, insomma simile, uno strumento simile ad una chitarra, appunto strumento indiano. E gli altri Beatles, allora Paul e Ringo non si sa dove siano, mentre John Lennon sta girando il film Come ho vinto la guerra, diretto da Richard Lester, e tra l'altro per interpretare la parte di un soldato Lennon deve sacrificare la famosa zazzera con tante lacrime piante dalle sue ammiratrici. Ma loro devo dire che problemi estetici non ne hanno mai avuti assolutamente, perché erano belle, brave, ricche di successo, eleganti e fascinose. Parliamo delle Supremes, guidate naturalmente da Diana Ross, e le ascoltiamo in uno dei loro maggiori hit, ossia You Can't Hurry Love, su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
7: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
8: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
7: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
8: Crossover, SUV e tante altre occasioni. Molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

Cosa resterà degli anni 80? La voce di RAF, naturalmente, Festival di Sanremo del 1989. E adesso, adesso ci ascoltiamo invece una canzone che ci porta, beh, in avanti di qualche anno, il 1978. Insomma, avete presente questo scenario? Insomma, dopo il grandissimo successo della Febbre del Sabato Sera, con John Travolta, naturalmente, diretto a John Badham, che fa incassare 237 milioni di dollari, si susseguono naturalmente film ambientati nel mondo delle discoteche, e tra i più noti senz'altro questo, questa pellicola diretta da Robert Klein intitolata Grazie a Dio è Venerdì, che pur non ottenendo la stessa fortuna della Febbre del Sabato Sera, comunque ha un discreto successo commerciale. Film interpretato da Jeff Goldblum, dalla giovanissima Deborah Winger al suo secondo film, e anche da Donna Summer, che appare, diciamo, come attrice nel film, ma soprattutto lancia una canzone che conquistò, oltre che le classifiche, anche l'Oscar e il Golden Globe. Il motivo, firmato a Paul Jabara, si intitola Let's Dance. E allora, a tutto ritmo con Donna Summer su RTR 99, ti ricordi?

Al ritmo degli anni 60, Gino Paoli con La Gatta, 15 e 24 minuti primi nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, con Davide Guarnieri, con Paolo Famiglietti, ma anche con i Jacksons, che il 21 settembre del 1984 si trovano nella città di Washington per una storica tappa del loro Victory Tour. Si chiamava proprio così perché prendeva il nome dall'album Victory, realizzato con la formazione a 6, compreso Michael Jackson, ovviamente, dei famosi fratelli Jackson. E 45.000 persone sono lì a Washington ad aspettare le loro canzoni, tra cui anche questa. Body su RTR 99, ti ricordi?

0: TR99 ti ricordi.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: My car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Avete scelto anche per questo lunedì di ascoltare canzoni uniche, canzoni melodiche, canzoni particolari? E allora io penso a te, Eric Chardin, dal 1978, ovviamente qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Ed ora? Ci sono luoghi che non nascono per caso, ma dal mare. Il ristorante Chinappi è uno di questi, a Formia 70 anni fa e ora a Roma in via Augusto Valenziani al Civico 19. Qui ogni giorno il mare arriva con un rituale che non cambia mai. Il pescato del Golfo viene selezionato all'asta di Formia e poi portato in tavola in base al pescato e alla fantasia dello chef, che decide giorno per giorno un menù per garantire freschezza e qualità. In più una carta di vini ricca di bollicine francesi e etichette selezionate. Per informazioni e prenotazioni potete chiamare questo numero 06 4819 005, lo ripeto 06 4819 005, oppure scrivere su WhatsApp al 360 615219, 360 615219. Chinappi.it è l'indirizzo internet. Il mare, quando è vero, parla da solo. Al ristorante Chinappi, trattamento speciale solo per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: Non so a lei cosa ispiri, caro Guarnieri, questa sì, canzone.
1: Per lei adesso?
0: No, così. Perché i treni di Tosera, insomma, si dice guardare i treni, no? Come a dire, fare una cosa da nulla. In realtà, insomma, i treni di Tosera è una canzone importante di quel periodo.
1: Hai voglia, come no? Partecipò all'Eurovision Song Contest, che all'epoca si chiamava ancora e soltanto Eurofestival.
0: Ecco, sì, ecco. Io lo ricordo così, sono più anziano.
1: Eurovision Song Contest dell'AIA nel 1984.
0: Ok, perfettamente. Insomma, questo abbiamo chiarito.
1: Abbiamo almeno detto Alice e Franco Battiato.
0: Questo non abbiamo detto, la cosa più importante. Era anche molto amici,
1: riconosciuto,
0: assolutamente.
1: Certo, assolutamente. Sì. Sì. Cioè, il suo mentore Battiato, sì, chiaro. Sì.
0: E invece tra poco sentiremo Aretha Franklin con Don't Play That Song, tanto esatto, per essere aggiornati su quello che succederà nei prossimi minuti. Ma
1: anche questa è una cover.
0: Assolutamente,
1: di Benny King.
0: Sì, che riprende Aretha Franklin nel 1970. Ma dicevo, sta per arrivare anche Andrea Torre,
1: certo,
0: fino alle 20. Vi terrà compagnia in questo inizio di settimana.
1: Riparte anche per lui.
0: Assolutamente,
1: giusto?
0: Assolutamente sì. L'orario appunto dalle 16 alle 20. 20 e noi invece torniamo domani dalle 13 alle 16.
1: Non cambia niente.
0: Non cambia niente, assolutamente.
1: A domani, buona serata.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è praticamente azzerato con sole 12 navi transitate nel fine settimana appena trascorso. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, lievi ferite per due membri dell'equipaggio. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro diverse città dello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Il governo tedesco resterà in carica, lo ha detto il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. La CDU resta fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è stata l'estrema destra di AfD. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto Trump dopo che Politico, CNN e Ems Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca. Nuovamente affidata a Mancini, la nazionale che prepara la gara di Nations League inizia con due forfait e il ritiro al Coverciano, fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto Ricci e Ruggeri. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Toc toc, si può? Permesso? Sono le 16:02 di lunedì 21 settembre. Buon pomeriggio a tutti. Siamo pronti a lasciare fuori il brutto e a tenerci il bello e a condividere il bello? E allora ci pensa il vostro capitano. Via, ci stiamo preparando per la prima navigata di questa settimana. Io sono Andrea Torre, sta per partire Torre 99, sta per partire la prima sessione della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? E parte con Renato Zero.

3899-00990 mi chiese tempo fa questa canzone. Chissà se ancora l'ascolto oggi, lunedì 21 settembre. Non mi chiedete di individuare il giorno e la persona che me l'ha chiesta questa canzone, credo un'amica all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Che meraviglia! Renato che scardinava, Renato che con grande ironia scardinava. Che cosa scardinava? Che cosa scardinava Renato Zero? Scardinava i tabù della società italiana e ci ricordava, in questo caso, quanto spesso le relazioni, oltre a basarsi sull'amore e sul sentimento, si possono intendere anche basate sul dare, avere materiale, diciamoci tutta la verità. E ovviamente era anche un vero e proprio inno alla libertà sessuale, senza barriere di genere e in generale un inno alla libertà sessuale, quindi sulla linea della nostra sul filo della nostra linea ormonale che abbiamo a volte un po' dimenticato nei giorni passati, apriamo questa nuova settimana di Torre 99, della Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Belli, freschi, più o meno riposati, pronti per affrontare tutto quello che ci coinvolgerà nei prossimi giorni, visto che siamo all'inizio della settimana, qualche accenno l'abbiamo avuto e ci siamo presentati alle nostre attività e incontrando anche i vari problemi. Durante la Torre Terapia, dalle 16 alle 20, vi offriamo una via di fuga, vi diamo la possibilità di tenere fuori tutto ciò che vi angoscia un po', che ci angoscia un po', e sono tante le cose che possono provocare questo tipo di reazione, di sentimento. Quindi, come in genere mi piace ricordare, affidatevi al capitano, affidatevi a RTR 99, ti ricordi? Posate il telefono, abbiamo mollato gli ormeggi, ci dirigiamo verso le acque alte con questa meraviglia degli Eurythmics. Anche in questo caso la voce di Annie Lennox fece la grandissima differenza, eh?

0: dicevo, bravissimi come autori, compositori, ma è la sua voce che fa la differenza, assolutamente sì. Il miracolo dell'amore, questa è la nostra dichiarazione di intenti all'apertura della nuova settimana. Su questa musica non posso che abbinare le parole che mi ha scritto l'amatissima Stellina Laura al 338 99 00 990. Settembre 2026, oggi è un giorno speciale, io ho la possibilità di festeggiare con te 4 anni e 2 giorni insieme. Tempo costruito con dolcezza, passione e adrenalina, quella giusta che unisce la tua e le nostre emozioni, facendoci sentire speciali l'uno per l'altra o l'altro. È vero, il tuo è un lavoro dove però ogni pomeriggio ti immergi con abnegazione incondizionata, chiedendo poi con umiltà vera: come sono andato? Vi è piaciuto questo pomeriggio? Ecco, il tuo messaggio arriva forte e chiaro, almeno a me. Buon anniversario a noi, sì, festeggiamo questo anniversario, lo faccio con Laura e con i tanti amici che da 4 anni a questa parte hanno scelto di passare e trascorrere il pomeriggio accompagnati, collegati con un programma che si chiama Torre 99 e che con il passare degli anni e dei mesi ha poi preso la connotazione della Torre Terapia. Benvenuti a bordo, sono entrato ufficialmente nel 5° anno e sono molto molto felice.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio: Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
6: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
5: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
6: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
7: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
10: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
11: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato.
12: No, no, stavolta è Gianluca Zuccat. Chiamate il prete.
13: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zuccat Italia. Zuccatitalia.it 06 877 72 915. Con Zuccat Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
14: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
15: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
14: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
15: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

qualcuno all'ascolto di RTR 99 ti ricordi è andato ad amoreggiare sul lago lo scorso fine settimana? Magari sì, quindi potrebbe essere la canzone giusta per celebrare questo incontro, questa concretizzazione dell'amore. Il tocco di Ezio al 338 9900 990. 5 anni, si va in primina, grembiolino nuovo e cestino, assolutamente sì, cestino era di Vimini, il grembiolino doveva essere sempre stirato, il colletto importante che fosse quello di stoffa e non quel antipatico colletto di plastica che ogni tanto andava a torturarci durante le nostre ore scolastiche. Siamo entrati comunque nel 5° anno, quindi siamo ancora all'asilo, mettiamola così. Ma per fortuna, vuol dire che abbiamo veramente tanti anni davanti da trascorrere insieme. Qui su RTR 99 ti ricordi con la Torre Terapia e con la versione originale di un pezzo che abbiamo ascoltato in versione remix qualche giorno fa.

Turner per un limite di velocità proprio davanti a casa sua. Ecco il perché poi nacque questo testo. Insieme al marito Ike, sono le 16:23, questa RTR 99, ti ricordi? Andiamo nel 1964 e poi torno da voi al 338-99-00-990. Quanti numeri ci sta dando il capitano questo pomeriggio? Beh, questo è un anno importante, è il 1964 e lui, come altri artisti americani, come ricordato più volte, decise di venire in Italia ed entrare nel mercato italiano, interpretando le sue canzoni nella lingua italiana, e andò anche molto molto bene in quel Sanremo del 1964. Arrangiamenti, si riconoscono, del grandissimo Ennio Morricone.

così come la voce di Annie Lennox rendeva importantissime le produzioni di Eurythmics, il tocco del maestro Ennio Morricone ovviamente era molto importante affinché una canzone riuscisse veramente a sfondare nel mercato, ed è quindi giusto ricordarlo ogni volta. Franco da Rossiglione in provincia di Genova, un fedelissimo di RTR 99, ti ricordi, ha avuto un incontro ravvicinato del brutto tipo, il suo malleo l'ha avuto un incontro ravvicinato di un bruttissimo tipo, questo lo sta costringendo, lo costringerà per 60 giorni all'immobilità, ma in questa occasione, visto che a noi piace considerare sempre il bicchiere mezzo pieno, cioè guardare cosa c'è in questo bicchiere mezzo pieno, perché se mezzo pieno qualcosa ci sarà, e c'è RTR 99, ti ricordi, quindi questa immobilità lo costringerà a barcamenarsi tra le sue radio internet. C'è chi colleziona radio in FM, anche lui sicuramente, ma lui piace collezionare le radio internet, perché la nostra radio ovviamente può essere seguita in tante modalità, tutte quelle disponibili, ci rende collegati con tutto il mondo. Se volete conoscere esattamente le modalità, andate sul sito rtr99.it, e se volete una voce che vi dia un po' di conforto, rimanete su questa radio e godetevi questa prima torre terapia della settimana, una sorta di amico che vi consente di appoggiarsi con la vostra testa sulla sua spalla e quindi darvi un po' di ristoro, farvi un po' rinfrancare dai vostri problemi, da quello che vi sta in questo momento preoccupando. Il famoso Muro delle Meraviglie, cantato dagli Oasis nel 1995, e qui vogliamo veramente, eh?

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: Auto Import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
1: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: country a Francesco De Gregori, genere musicale che si abbina molto bene alle sgambate in bicicletta, al di là della storia del campione Girardengo e del bandito Sante Pollastri che abbiamo raccontato mille volte qui nella Torre Terapia. Una bella sgambata serve, assolutamente sì, ma con questi climi ovviamente la fatica si sente di più, aumenta l'arsura e quando hai smesso o anche quando stai pedalando intanto devi fermarti a godere di una bella bibita che ti rinfreschi, che ti possa tonificare. E quando parliamo di bibite assolutamente tonificanti non possiamo non riferirci alla linea Chinottissimo. Bentornato a Simone Neri su RTR 99, ti ricordi? Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, scusate la voce ma sono influenzato.
0: Lo so, siamo ai primi cosiddetti mali di stagione, quindi però arriva forte e chiara, anzi la rende anche più profonda, sì. Assolutamente più penetrante, mettiamola così. Ma bene, utilizziamo questo tempo adesso per parlare della grande ditta del Chinottissimo, di tutti i prodotti della linea Chinottissimo, ma anche un minimo riferimento alla storia di come nasce questo chinotto unico nel mondo.
1: Allora, il chinotto unico al mondo nasce grazie a mio nonno che lo inventa negli anni 50 e inventa questa straordinaria bevanda tipicamente italiana che ebbe un successo strepitoso. Il nome riportato su quel prodotto fu il Chinotto Neri. Successivamente negli anni 60 il marchio venne ceduto ma non le ricette originali che rimasero in famiglia, quindi oggi chiunque volesse assaggiare quel chinotto degli anni 50 deve bere assolutamente il Chinottissimo, che è
0: forte
1: il superlativo assoluto di chinotto ed è la ricetta originale della famiglia Neri che è rimasta a noi, quindi questo è il cenno di storia. Dopodiché
0: sì,
1: abbiamo oltre al chinotto facciamo anche la spuma, la limonata, l'aranciata e la gazzosa, tipicamente anche queste con lissimo finale, perché sono superlative, perché sono bevande diverse dagli altri, perché sono prodotti d'eccellenza riconosciuti dalla regione Lazio e da Roma Capitale, e anche facciamo anche dei liquori e degli amari che sono completamente artigianali 100%. Magari se siete interessati ve lo spieghiamo al telefono come sono fatti questi liquori.
0: Ricordiamo che c'è un sito dove potete entrare in contatto con i prodotti della linea Chinottissimo, che sono di altissima qualità, sono prodotti con il metodo tradizionale, questo è importante ricordarlo, sì, e portano con sé quel gusto e quel segreto, quel gusto misterioso che inventò tuo nonno, se non sbaglio, vero Simone?
1: Sì, nonno.
0: Il nipote si carica sulle spalle questa grandissima eredità e il successo è assolutamente assicurato. Allora, chinottissimo.com è l'indirizzo del sito, ma c'è anche da ricordare, ribadire l'offerta riservata agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
1: Sì, assolutamente, se volete accedere all'offerta dovete non acquistare dal sito, potete prendere informazioni dal sito ma non acquistare dal sito, perché altrimenti non riceverete l'offerta RTR. Dovete chiamare il numero 06 94 42 8713, dire che siete ascoltati della radio e accedete a un'offerta strepitosa secondo me, perché sono due casse a 50 euro, ma la terza ve la regaliamo, quindi significa 72 bottiglie o lattine a un prezzo di 50 euro, vale a dire 65 centesimi al pezzo circa, ed è un prezzo che non lo vedrete nemmeno al supermercato sotto casa.
0: Questo riguarda tutti i gusti.
1: Consegna gratuita su Roma, sì, tutti i gusti, potete scegliere voi, li decidete voi i gusti.
0: Quindi ovviamente chinottissimo, spumissima, arancissima, lemonissima e così via discorrendo.
1: Esatto.
0: Vi ricordo il numero 06 94 42 8713, ripeto 06 94 42 8713, per tornare a mettervi in connessione con il vostro passato, questa volta non con una canzone, non con un profumo, non con un racconto, ma con un sapore, e riscoprire quei vecchi sapori è pressoché impossibile, esatto, oggi, vero Simone? Perché tutto è stato molto modificato. significato. Ti ringrazio tantissimo, ricordo l'offerta in tutto 72 bottigliette di chinotissimo o degli altri gusti a vostra scelta al prezzo di 48, quindi li pagherete 50 e se siete su Roma la consegna sarà gratuita. Grazie a Simone Neri e complimenti a chinotissimo.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Ciao.

cambiato lo stesso metodo con i Bonnie M, li aveva scelti per la loro bella figura, per la loro bella presenza e ovviamente poi aiutati, agghindati col capello un po' rasta, insomma erano dei veramente due bei ragazzi, ma non erano loro a fare il rap, non erano loro a cantare i loro pezzi, ma non tutti sanno come avvenne, come ci fu questo disvelamento dell'inganno operato dal signor Frank Farian. Il problema nacque sul fatto che loro vinsero un Grammy, loro con questo pezzo vinsero un Grammy Award, e quindi essendo il programma più importante musicalmente parlando della musica, presume che i cantanti non siano finti, non viene assegnato a immagini che sostituiscono il cantante, che mimano, fanno il playback su qualcosa cantato o rappato da qualcun altro, insomma. Vinsero questo Grammy, poi durante una live a Bristol già si era un po' insinuato il dubbio, già le mali lingue ne parlavano, già i corridoi mormoravano su questa operazione un po' fake, la definiremmo oggi, e a Bristol si esibiscono, si stanno esibendo, si inceppa il nastro e inizia a ripetere in loop sempre la stessa parte. Non poteva essere assolutamente adattato per il playback questo inceppo, chiamiamolo così, e allora Frank Farian dovette ovviamente confessare e confermare che gli artisti non erano quelli che avevano inciso la canzone o le canzoni, quindi venne revocato questo grammofono d'oro, il Grammy Award, e le loro vite purtroppo ne risentirono moltissimo. Rob Pilatus in particolare finì in prigione, storie di droga, problemi di droga e poi una morte per overdose nel 1998, quindi hanno assaporato quel successo, ma essendo fondato su basi effimere purtroppo gli si è ritorto contro, l'eterogenesi dei fini come si dice in questi casi. Sono le 16:48, i racconti di RTR 99, ti ricordi? I racconti della Torre Terapia accompagnano la nostra musica meravigliosa che ritrova i suoni che sono DNA in questa radio. Signori, torna a trovarci Paolo Frescura. Quando...

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: La super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
5: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
4: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa?
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Quindi dopo aperitivo?
11: No, oggi ho il dentista.
10: E sei così allegro?
12: Io avrei una fifa.
11: E perché?
12: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
11: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
12: Faccio di meglio, ti accompagno.

primavera, ma anche di Loretta Goggi inevitabilmente, o conseguentemente, è la stagione più lontana da qualsiasi parte la si guardi, girando in senso orario, in senso anti-orario. Eh sì, è la stagione più lontana. Tra l'altro, attenzione, attenzionissima, siamo al 21 di settembre, mancano 2 giorni al saluto ufficiale all'estate 2026, entrerà l'autunno. Ho delle parole, una sorta di caramellina indorata per rendervi, spero, insomma, più piacevole a voi che non amate l'autunno, le stagioni invernali, quelle più fredde, ma visto che manca veramente poco, allora le giornate sono ancora buone, anche fin troppo buone, insomma, 29 gradi con 70% umidità, non ci possiamo assolutamente lamentare. Ma per chi è lucertola all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, approfittiamone per garantirci, conquistarci il nostro posto al sole finché c'è, il place in the sun, come cantava Stevie Wonder.

0: cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49€. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

Di chi era il Badibu? No, sto chiedendo, non so, di chi era? Catalano, secondo me era di Catalano, sì, sì, bella voce profonda. Sì, sì, sì, sì, sì. Ti distrugge lo stress e dimentichi il sesso. Questo è il senso della storia, insomma. Chi ha detto Damo? Chi tra voi ha detto Damo? A prescindere anche naturalmente dallo stress. Lo so. Non so quanto sess si pratichi tra quelli che sono connessi con RTR 99, ti ricordi? Una cosa è certa, sull'amore non si lesina, l'amore ha sempre spazio, ha sempre diritto di vivere, è sempre predominante, anche a prescindere dal sess, diciamocelo chiaramente. Il treno dell'amore con gli OJs su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oppi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
3: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
4: Crossover, SUV e tante altre occasioni multi brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

vi conosco molto bene. Dite la verità. Ascoltare i Gemelli Diversi con Jenny B ci ha fatto sentire la nostalgia della versione originale. Oh no, oh no. Ebbene, consideratelo un omaggio d'inizio settimana di Andrea Torre su RTR 99, ti ricordi? Prendo spunto dal titolo, datemi solo un minuto, non di più. Siamo, dicevamo, in prossimità della chiusura dell'estate 2026, si affaccia a partire dal 23 settembre quella stagione che moltissime persone abbinano con la tristezza, abbinano con le giornate che si accorciano e quindi abbinano anche con una sorta di malinconia. L'autunno dovrebbe essere la stagione malinconica, però proviamo a prendere spunto, facciamoci insegnare dalla natura, ecco, proviamo a fare, facciamo questo esercizio. In natura cosa fanno gli alberi in questo periodo? Le foglie si ingialliscono e gli alberi lasciano andare queste foglie. Immaginiamo se queste foglie gialle invece di cadere rimanessero insieme a quelle nuove che nasceranno, gli alberi a un certo punto andrebbero giù, insomma non riuscirebbero a reggere il peso. E allora questa è la metafora, secondo il vostro capitano, lasciamo andare, lasciare andare. Ci sono delle scorie che vanno assolutamente lasciate andare perché hanno avuto la loro vita, si sono ingiallite, non hanno più ragione di esistere, sono così molto friabili, molto fragili e quindi proprio tramite questo tipo di attività, questo tipo di operazione, di questo meraviglioso ciclo della natura, ottobre, e anzi il mese di autunno, va a rappresentare secondo me il periodo della rinascita, il momento in cui c'è la rigenerazione. Proviamo a leggerlo in questo modo. Sarebbe bello per moltissimi voi, lo so, 12 mesi all'anno di un clima sempre uguale, però diciamo che la nostra vita è fatta di alti e bassi, è fatta di tanta luce e anche di un po' di buio, si alternano regolarmente e quindi il ciclo delle piante, che credo siano giunte sul pianeta Terra prima degli animali e prima sicuramente dell'Homo sapiens, possano darci l'insegnamento giusto. Proviamo a leggerlo, per me è così, per me è assolutamente così, è una stagione che mi fa capire che sta arrivando la carica, siamo al distributore, stiamo facendo benzina di carica, costi quel che costi, ma questa è una benzina che non ci costa niente, insomma va al di là di quelle che sono le questioni geopolitiche internazionali. Per me è così. RTR 99, ti ricordi? Questa è la Torre Terapia, Frida e Phil Collins insieme ci regalarono questa meraviglia nell'82.

cosa sta accadendo, lo so che cosa sta accadendo. Sì. La vita è un susseguirsi di cose che accadono, cose che magari desideriamo e non. Questi sogni non si avverano. O comunque una vita che scorre a prescindere, che sia il destino avercelo disegnato per noi o qualsiasi altro motivo. Si cambia continuamente, questo è il bello anche del ciclo della vita. E si incontrano cose sempre nuove, anche molto curiose. Una cosa molto curiosa mi viene raccontata da Giuliana al 338-9900-990. Ciao, primo messaggio da parte mia. Una richiesta: bisognerebbe far capire alla mia vicina di casa molesta che i brani che trasmettete non li decido io. Spiego, ascolta tutto quel che succede a casa mia e quindi qui abbiamo capito, insomma, che c'è una sorta di j'accuse verso la curiosità di questa vicina di casa, che forse la vecchia maniera appoggia anche il bicchiere alla parete come si faceva una volta, e quindi anche la vostra radio. Beh, reagisce come se le canzoni trasmesse siano mie provocazioni dirette a lei, giuro. Adesso non me la metti la canzone? Urlava ieri pomeriggio, quindi un po' di terapia ci vorrebbe, qualcuno che le dica che io non c'entro nulla con la vostra programmazione. Coincidenze sono o forse non lo sono? Allora, cara amica di Giuliana, che in questo momento stai sbirciando, stai curiosando nelle selezioni musicali, nella musica che ha deciso, con la quale ha deciso di accompagnarsi, Giuliana, sappi che non è lei a sceglierla, ma sono io. Mi chiamo Andrea Torre, questa RTR 99, ti ricordi? Quindi ti tiro fuori dalle ambasce, Giuliana, ti levo qualsiasi responsabilità, qualsiasi lamentela la si può inoltrare sicuramente qui nei confronti di RTR 99, ti ricordi? Cara vicina di Giuliana, il numero è questo: 338-9900-990. Tanto se è all'ascolto, ovviamente becca anche questo messaggio, ripeto: 338-9900-990, il contatto WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Adesso la nostra prosegue, la nostra torre terapia, la nostra terapia prosegue facendo una capatina, sapete dove? A Detroit.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Stanno arrivando le offerte irripetibili Autoimport Select.
2: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Autoimport.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
2: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Autoimport Select. A Roma dal 1957.
2: Sì, nella sede centrale Autoimport di via Salaria 729.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
9: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
10: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
9: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
10: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

Vedete come cambia una canzone a seconda dell'interprete? Poi qui abbiamo tre di un certo peso, insomma, che sono nel nostro cuore: Ron Rochdale e Francesco De Gregori. Va bene la versione di Danny O'Keefe, ottima quella di Jackson Browne, ma secondo me Ron è riuscito, grazie ai suoi due fratelli e colleghi, a rendere un po' più luminosa una canzone che poi in realtà parte molto più cupa, soprattutto l'interpretazione di Jackson Browne. Poi ovviamente sono gusti, per me è la cover italiana, ha superato di gran lunga l'originale e anche la prima cover, quella americana. 17:38, questa è la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? Molti militari vengono in Europa. Lui era in forze, apparteneva all'aeronautica militare americana. Conobbe Alexis Corner, il grande pigmalione dei Rolling Stones, del Marquis di London, e a un certo punto, negli anni 70, arrivò anche in Italia.

0: di chi opera in questo settore, Ronnie Johnson. Non so se Popcorn sia ricordato quanto Disco Ring. Probabilmente no, ovviamente no, però è stata l'alternativa, è la risposta a Disco Ring da parte di Canale 5. Il primo conduttore fu Sammy Barbeau, che fu sostituito in corso da Augusto Martelli, poi Ronnie Jones, Loredana Marrancati e tanti altri nomi della famiglia dello spettacolo milanese, dei disc jockey milanesi, quindi Mauro Micheloni, Gianni De Bernardinis e Claudio Cecchetto, tanto per dire, insomma. Video Games su RTR 99, ti ricordi quando il comico Giorgio Faletti portò questa canzone a Sanremo? Fu un colpo al cuore, ma soprattutto un colpo grandissimo alle nostre coscienze.
1: Forse possiamo cambiarla.

prendere più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare. Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti.

0: menchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Menchia, signor tenente.
1: Capitano, questa canzone di Faletti dà i brividi. Poi veniamo ringraziati, viene ringraziato Marco Lolli, il capitano, una sorta di bravissimo e di cuori. Fu veramente un colpo alla nostra coscienza. Il comico, per definizione, una definizione che non tutti gli riconoscono, è molto più profondo. Per fare il comico bisogna essere molto profondi. E quindi il tema delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, affrontato dai gli intellettuali pensosi che hanno sempre caratterizzato la nostra comunicazione, che non ci siamo mai fatti mancare, sono molto meno efficaci di un comico che invece di essere pensoso è un pensatore. E quindi il fatto che noi l'avessimo conosciuto come Vito Capuozzo ci ha stesi, proprio perché c'era questa sorta di grandissimo contrasto rispetto alle sue gag di drive-in e rispetto a come l'avevamo sempre visto il grandissimo Giorgio Faletti. Ecco perché secondo me il suo cambio di maschera lo rese molto più credibile dei cosiddetti pensatori seri di cui parlavamo prima. È stato un onore per me condividere con voi, signor tenente, di Giorgio Faletti su RTR 99 Ti Ricordi. E adesso ripartiamo, siamo alle 17:47 di lunedì 21 settembre. Queste due ragazze si chiamano Meiti Matì e Maria Mendio. Sono due ballerine di flamenco, cantavano canzoni tradizionali per i turisti in vacanza a Fuerteventura. In vacanza, quella volta c'era anche il capo della RCA di quel periodo, Leon Dane. Le notò subito, mise sotto contratto, le affidò ad una produzione tedesca. E questa è una canzone che ricalca ovviamente Dolly Me This Way, rendendo comunque nuovo anche quel tipo di arrangiamento, suoni e melodie. Ci sono le Baccarat, torniamo a ballare, via!

0: ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
2: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
3: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mid Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Beh, devo dire, è veramente bello. All'alba del mio quinto anno su RTR 99, ti ricordi andare ancora una volta a verificare quanto alcune scelte molto particolari siano recepite, siano ricevute e voi siate in grado di restituirmi i vostri pensieri. E la scelta di Giorgio Faletti non è una scelta abbastanza comune, la scelta di Signor Tenente. Laura mi scrive: nel 2007 Faletti scrisse un album intero per Milva, molto bello, In territorio nemico. Beh, insomma, come detto, i comici in genere sono persone A, molto colte, B, sono persone molto profonde, C, forse nella vita, visto che devono impiegare il tempo nella loro professione a far ridere le altre persone, in genere sono anche persone un po' grigie, un po' tristi, insomma. Senza che io faccia degli esempi, ma ci sono degli esempi che sono abbastanza chiari e luminosi sotto questo punto di vista. Lucilla: caro Andrea, fosse solo per questa poesia di Faletti trasmessa ora, sono felicissima ma di ascoltarti quasi tutti i pomeriggi di questi ultimi 4 anni, sempre da brividi. Ma non è detto che nella nostra torre terapia si debba sempre ridere. Grazie capitano, grazie Lucilla, la tua meravigliosa famiglia. Sì, è vero, assolutamente vero, ma una cosa noi cerchiamo di trasmettere nei momenti tristi e in quelli più felici: la tenerezza. Vi incitiamo a provare con la tenerezza per sentirvi meglio. Try a little tenderness. Oh.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Ancora vittime sul lavoro. Un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia, è rimasto schiacciato da un macchinario. Giornalisti in rivolta contro Trump. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, ha deciso di non coprire più l'attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura odierna. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo, parlando poi del Movimento 5 Stelle, ha confermato le sue critiche. Sono stato estromesso, è un dato di fatto. L'addio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, centinaia i tifosi nel piazzale antistante. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci

marzo, ma il segno è quello dei pesci, è l'ultimo segno zodiacale, il che significa che una volta fatto il suo lavoro, la natura, durante l'autunno si fanno cadere le foglie secche, l'inverno ci si ricarica, si è pronti ad aprirsi alla primavera che dall'8 marzo praticamente è alle porte. Ecco il significato del segno dei pesci, da applicare poi alle cose della nostra vita, insomma. C'erano grandi cambiamenti nella sua vita, anche nel suo modo di intendere il senso della vita, le battaglie da combattere, ma di questo abbiamo parlato tantissime volte. Tanti bei messaggi al 338-99-00-990. Tra poco ne leggo ancora un paio, adesso vi porto al 1980, fu l'anno in cui definitivamente i Queen si dedicarono a produrre musica con il supporto dei sintetizzatori. Sì, assolutamente sì. Gli anni 80 sono stati gli anni del dominio incontrastato dei synth, ma questo non gli tolse la possibilità, ovviamente, di creare un album, ma soprattutto una canzone che in un certo senso dava il titolo a quell'album. Il titolo dell'album è The Game, che fosse un vero e proprio inno alla dolcezza. Si intitola infatti Play the Game su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
6: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
5: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
6: Crossover, SUV e tante altre occasioni multi brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
8: Ciao Marco! No, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
7: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
8: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
9: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
10: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

non si dovrebbe, perché è assolutamente vietato cambiare i titoli delle canzoni o parti del testo, però vorrei interpretarla così, vista la grandissima gioia che mi state trasmettendo al 338-9900-990. Quindi canzoni dalla radio e invece messaggi che arrivano alla radio, i vostri commenti, i vostri pensieri. Quando qualche amico o amica della maggioranza silenziosa si palesa al nostro WhatsApp, deve essere assolutamente ringraziato e salutato. Teresa, che ha molto apprezzato, condivide le parole che ho speso per Giorgio Faletti. E poi abbiamo, qui abbiamo Luciano. Ogni volta che nomini i Queen ci fai tornare indietro il 9 agosto 1986, partenza da Roma a Liverpool, che spettacolo. Grazie capitano, Luca, Marco, Angelo, Patrick, Patrizia e due che non ci sono più, ma che forse, almeno per come la intendiamo noi qui nella Torre Terapia, ci sono comunque, facciamo conto che ci siano comunque, eh? Che siano stati contenti del fatto che tu hai condiviso questo bel ricordo, questo momento di grande umanità, di grande condivisione. E poi la mia amica Lolita, RTR 99 come una scatola di cioccolatini colorati, tanti gusti, fondente, dolce, un mixer di tenerezza nei momenti di tristezza, ti abbraccia e se chiudi gli occhi ti trasporta in posti, luoghi, ricordi che nel cuor tuo tu sola sei. A te capitano e a tutti voi grazie, grazie, grazie. Eh sì, questo è un grazie che ci prendiamo tutti noi che ogni giorno

e in questo caso la leggerezza, sì, perché noi per dare leggerezza non possiamo che pescare nel repertorio delle cose che abbiamo ballato ampiamente negli anni 70. Sono venuti a trovarci la settimana scorsa i fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda, ovvero Didi Sound, e tornano questo lunedì 21 settembre su RTR 99, ti ricordi? E questo è She's Not a Disco Lady.

già a partire dalle copertine si capiva che le intenzioni erano quelle di farci stare bene, e quei corpi e quegli sguardi un po' sorridenti e ammiccanti sicuramente sotto questo profilo aiutavano nell'operazione. Oh no! Piccolo frammento di linea ormonale, eh? Ma torniamo ai sentimenti, sentimenti feriti, agli amori finiti, quando ci si lascia. I Nomadi, l'ha scritta Roberto Soffici questa canzone, Un pugno di sabbia.

quella sabbia che nasconde quelle cicatrici. Una volta data via la sabbia, le cicatrici purtroppo emergono. Un grande abbraccio ad Andrea, N di cognome, non dico ovviamente per motivi di privacy il tuo cognome, solamente l'iniziale, che mi scrive semplicemente: emozione pura. Eh sì, RTR 99 ti ricordi di emozioni pure, limpide, ne regala veramente tantissime. E va a ritrovare anche la musica, la produzione di un artista molto tosto degli anni 70, uno di quelli che combatterono contro la disco music, e tornò poi negli anni 90, nel 93, con un nuovo album un pochettino più ammorbidito, anzi decisamente più ammorbidito. Signori, è il tempo di tornare ad ascoltare una bella canzone di Meat Loaf su RTR 99. Ti ricordo.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

il cambiamento, il rinnovamento, le foglie secche degli alberi, lo stand by, ricaricarsi, ricaricare le energie, e l'acqua che aiuta moltissimo perché aiuta a cambiare l'aria. Beh, un bacino a Lucia su Pino, è praticamente inevitabile. Ciao amica mia, ciao amica mia. Nuovi amici, nuove amiche hanno deciso di salire a bordo di RTR 99, ti ricordi, nuovi partner commerciali. Fatemi salutare Daniela, che ascolta questa radio da una bellissima gioielleria in via Frattina e che ha deciso di entrare nella nostra famiglia dei partner commerciali. Non faccio il tuo cognome, nei prossimi giorni imparerete a conoscere anche Daniela. Allora, fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, è importante, messaggio costante anche per 365 giorni sarà un successo, messaggio radiofonico ma anche vostro marchio in televisione, perché RTR 99 ti ricordi ha anche un canale televisivo. Per informazioni il contatto diretto è 375 922 7663, ripeto 375 922 7663, è un contatto WhatsApp, potete scrivere o chiamare, verrete sempre comunque ricontattati e riceverete risposte in tempi molto molto brevi. 375 922 7663, e sali a bordo di RTR 99, ti ricordi, racconteremo anche il tuo prodotto, anche la tua azienda. 1982 l'abbiamo citato prima, questa volta però è da solo, il meraviglioso Phil Collins.

No, dico, che gli vuoi dire? Ottimo con Frida, però da solo, ragazzi, ci ha fatto veramente... ci ha fatto veramente divertire, ci ha fatto veramente stare bene. E allora, Must Be Going, quest'album, questa canzone dove c'erano i Phoenix Suns, vale a dire la sezione fiati degli Earth, Wind and Fire. Dal cuore di Napoli, ascoltare il grande poeta Pino Daniele è una forte emozione, siete grandi. Questo messaggio ci arriva da Pasquale da Forcella. Io allora saluto e abbraccio te e tutto il quartiere Forcella, che come tu giustamente indichi è veramente il cuore di Napoli. Sai che ti dico? Pino lo chiamiamo ancora una volta in causa, perché fu lui a produrre e a scrivere questa canzone per Giorgia. Siamo nel 1996, grande affinità musicale tra i due, ovviamente. La canzone si intitola Dimmi dove sei, su RTR 99, ti ricordi?

C'è tanto soul su RTR 99, ti ricordi in particolare il pomeriggio durante le 4 ore di Zorro 99 della Torre Terapia? Eh sì, allora chiudiamolo questo cerchio del soul e del blues. Quando Jake and Elwood Blues, i Blues Brothers, decisero di formare il gruppo che gli serviva per compiere la missione per conto di Dio, e andarono a chiedere e cercarono di coinvolgere dei nomi molto importanti e ci riuscirono. Uno di questi aveva un negozio di dischi e si chiamava Ray Charles.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Amici e amiche, all'ascolto di RTR 99, ti ricordi questa canzone necessaria ogni tanto per aiutarci a ricordare quanta felicità ci fosse dopo la chiusura della seconda guerra mondiale, quindi il ripartire della vita. E non aggiungo assolutamente altro. Una cosa devo dirla sui titoli che non andrebbero cambiati, perché è vero, è verissimo, non si possono cambiare nemmeno i testi delle canzoni, a meno che il soggetto e l'oggetto di tali canzoni siano una volta maschile e una volta femminile. Ecco il motivo per cui "And I Love There" dei Beatles dovette inevitabilmente essere cambiato in "And I Love Him", in questa versione strepitosa di Esther Phillips.

MyMob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

questa è la versione di Sanremo, il singolo. C'era il disco mix, c'era il remix, c'era l'extended version anche di andamento lento con delle parti di percussione molto più lunghe, insomma. Era giusto, insomma, non potevi mandare a suonare un disco mix a Festival di Sanremo nel 1988. A questo proposito, RTR 99 ti ricordi nella persona del sottoscritto Andrea Torre vuole offrire la possibilità di ascoltare un pezzo che abbiamo sentito già la settimana scorsa, però questa musica qua ha sempre goduto della possibilità, grazie all'invenzione delle versioni estese disco mix di Tom Moulton, di intrattenere i ballerini con versioni molto più estese, i cosiddetti extended mix. Ebbene, questa di Edwin Starr secondo me ci aiuta anche a alzare un po' il ritmo dopo un andamento lento, perché la temperatura diventa leggermente più umana, eh?

0: Ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: Super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
5: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
6: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
5: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
6: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
8: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
7: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
8: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa!
10: Wow! Ma che bell'armadio di antiquariato!
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

È molto bello quando si riesce a trovare una formula per passare delle ore piacevoli, condividerle con chi in questo momento ancora rimane attaccato, avvinghiato a RTR 99, ti ricordi? L'unico problema è che, essendo piacevoli, passano anche molto molto in fretta, sì. Siamo arrivati alle 19:19 di questo lunedì 21 settembre, che per quanto mi riguarda l'abbiamo annunciato all'inizio. È proprio la partenza della quinta stagione ufficiale su questa radio meravigliosa con Torre 99, con la Torre Terapia, che vuole tenere un po' alto, mi sembra giusto a quest'ora della sera, anzi del pomeriggio, quasi sera, tenere alta un po' l'energia. Lo facciamo facendoci aiutare dai Duran Duran. Questo fu il primo pezzo con il quale raggiunsero la vetta della classifica inglese nel 1983.

ovviamente sulla base delle grandissime produzioni musicali di quel decennio lì. Assolutamente sì. Is there something I should know? Devo sapere qualcosa? C'è qualcosa che mi hai detto? Sì, amici miei, la radio è stata veramente una grande opportunità di aggregazione, soprattutto la domenica mattina negli anni 60 e 70. Si ascoltava gran varietà mentre si preparava il pranzo da godere con tutti i propri parenti, qualche amico, ma soprattutto i parenti, quando le famiglie erano molto più unite ed erano anche molto molto più numerose. In una di queste puntate di gran varietà nel 1969 il signor Vartan, si sente ancora un po' di gelosia dei vecchi tempi, Johnny Hallyday interpretò questa meravigliosa Quanto t'amo su RTR 99, ti ricordi?

0: festa per il capitano su RTR 99. Ti ricordi di festa e di condivisione?
1: Amico caro, come Ciao. Stai, caro Andrea? Tutto bene?
0: Tutto bene?
1: Johnny Hallyday. Lo conoscono in pochi, caro mio.
0: Sì.
1: È il marito di, della grande Sylvie Vartan. Lo so. Ma questa la sto cantando anch'io.
0: Ecco.
1: Sono in macchina, sto andando a casa.
0: Bravo.
1: Ho fatto un po' di spesucce.
0: Ottimo.
1: Caro mio. Ora andiamo a casa.
0: Bene.
1: Ti abbraccio tanto, caro Andrea. Un bacione grande. Ci risentiamo. Buona fine trasmissione a te, caro.
0: Grazie a te, Sandro. Sì, è per pochi, ma non per chi ascolta RTR 99. Ti ricordi? Su questo devo correggere, in grandissima simpatia, perché il nostro repertorio è veramente... La cosa bella è che è conosciuto da moltissime persone, perché noi condividiamo questo gusto per la bella musica. O no?

0: fortunata carriera da solista è stato Ronan Keating, ma è stato per me un piacere ritrovare questa canzone così fresca, a quest'ora ci stava veramente tutta. Si intitolava Picture of You.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci.
2: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

dico più che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che

viene da sé, quando c'è Marcella bisogna richiamare per forza la linea ormonale, non c'è niente da fare. 19:37, il momento è molto magico, questa musica è magica, secondo me lo è senza un briciolo di testa, ma lo è indiscutibilmente anche Tonight's the Night di Rod Stewart su RTR 99. Ti ricordo.

Sapete di chi è questa voce? Con chi era fidanzato? Rod Stewart nel 76. Con una grandissima modella, mamma mia che bella. Da lei anche attrice, ha avuto anche esperienze da attrice. Britt Ekland la fece entrare sulla coda di questa meravigliosa Tonight's the Night. Lui le annunciava che quella sarebbe stata la notte giusta. Non voglio immaginare, anzi immagino con grande piacere, riferito a che cosa? Questo di attrici importanti che abbiamo un po' dimenticato, tra poco arriva un colpo di tacco. Intanto vi ricordo, visto che l'atmosfera si è resa particolarmente interessante sul piano del relax, della ricarica, per ricaricarvi veramente, bisogna un po' allontanarsi dalla città, dalla vita metropolitana. Il nostro consiglio è sempre lo stesso, è Borgo Petroro, un castello medievale con 13 camere, tutte bellissime, comode, eleganti, dalle classiche alle suite con la spa privata. È un posto magico immerso nella campagna di Todi, dove passerete delle giornate indimenticabili. Credo che sia ancora aperta la piscina e il tempo consente, insomma, di, non so, se tuffarvi, sicuramente sedervi, sdraiarvi a bordo piscina, innamorarvi, farvi catturare dal landscape, dal grandissimo panorama che si affaccia, al quale si affaccia proprio la piscina di Borgo Petroro. E quindi è un'occasione veramente per staccare, un posto dove il telefono si mette in isolamento, probabilmente a faccia in giù. Eh sì, potete noleggiare bici elettriche, potete bere dei vini spettacolari nella cantina privata, ma poi anche gustare prodotti freschi e rigorosamente artigianali nella colazione, nella sala colazione. E poi c'è il ristorante, la Locanda Petreia, che ha una cucina legata al territorio grazie a materie prime di sola eccellenza. Non è solamente bello, è anche buono. Insomma, andare a Borgo Petroro è un'esperienza da fare assolutamente. Andate sul sito, così verificherete che quello che io ho detto rappresenta per un millesimo la bellezza di questo posto. borgopetroro.it. Il contatto per informazioni e prenotazioni 075 99 78 543, ripeto 075 99 78 543, ricordandovi sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, per avere a disposizione una scontistica dedicata. Borgo Petroro. Dicevamo attrici che hanno recitato ruoli molto importanti sia al cinema che in televisione. Lei ha recitato con Pierpaolo Pasolini, ha recitato per Franco Zeffirelli, è stata la protagonista del musicarello di Lady Barbara, una cosa un pochettino più leggera, e poi è stata anche protagonista di importanti sceneggiati, uno su tutti, Il segno del comando. In questa occasione Paola Tedesco, perché di lei sto parlando, e invece cantò una bella sigla televisiva.

Giorno 17:40 sul canale nazionale, così si chiamava Rai 1, ma è giusto ricordare e menzionare anche gli autori di Batticuore, Bruno Lauzi, Pippo Baudo e il maestro Caruso. Bella vera, Paola Tedesco, bella vera. Sono sicuro che nonostante siano passati tanti anni, perché era il 75, è ancora molto bella. Che bei ricordi ho di Paola Tedesco. 19:47, l'abbiamo prima citati, allora in rappresentanza è giusto che arrivi uno dei quattro componenti dei Beatles. Sto parlando in questo caso di Ringo Starr.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studi

0: Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Beh, alle 19.57 io considero questa partenza del quinto anno di Torre 99 su RTR 99, ti ricordi, particolarmente soddisfacente. Sì, sono veramente molto molto contento. Mentre vi ricordo che il nostro jukebox è tornato nel corridoio principale della nostra radio e che vi intratterrà per le prossime due ore, ma anche che domani alle 16 ci ritroviamo qui un'altra volta per un'altra sessione di Torre Terapia, come ultimo messaggio voglio dedicare una canzone. La voglio dedicare ad Alessandra, anzi con Alessandra questa canzone la dedichiamo a Michela. Alessandra non ha passato una buona estate. Michela, ovunque sia, sono sicuro che si divertirà con noi in questo momento, mostrandoti anche riconoscenza per il pensiero che hai avuto. Ci uniamo tutti noi di RTR 99, ti ricordi? E quindi per Michela, ma anche per Alessandra, la chiusura della Torre Terapia di oggi, lunedì 21 settembre, su RTR 99, ti ricordi? A domani.

0: RTR 99
1: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: La scuola sia inclusiva, lo ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo il consiglio permanente dei vescovi italiani.
3: E non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. E di inclusione.
2: Non ci potrà mai essere una macchina, per quanto intelligente, al posto di un insegnante, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella aprendo l'anno scolastico ad Amatrice. Le mie parole sono state fraintese, mi scuso con le donne, non le ho mai volute offendere, così il ministro degli esteri Tajani risponde alle critiche dopo il suo intervento dei giorni scorsi. Primo giorno di lavoro per l'Italia che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio, verso l'esordio del Mancini bis al suo secondo mandato come CT della Nazionale. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
10: Ecco un disco del 1970.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
3: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
4: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Zanza! Pupu! Fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni. Una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
10: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: lasciare casa al caso, scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1972.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo

0: Pietroro, gioiello dell'Umbria.
1: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
3: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
2: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino. Magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1970.

0: Le scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1900.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: 1.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1971.

0: Avete ascoltato? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: La macchina del tempo non si ferma mai. Cerca sempre canzoni ed emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Essere collegati con la macchina del tempo vuol dire ritrovare giorni e canzoni.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Accesi e spenti, stupidi e speciali.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: unica sede.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: La macchina del tempo si sposta nei decenni 60, 70, 80, 90 e anche oltre per cercare emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: la macchina del tempo e ritroviamo quei vinili che erano nella nostra casa di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: La macchina del tempo ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: 59. Ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Penso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore. A questo punto puoi aspirare a tanto, anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale.

eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira